Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A, B, C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Il fuoco deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio a pile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a petrolio. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 15 luglio. Ariete, oggi la luna è davvero positiva, dandovi un piacevole senso di equilibrio e di armonia. Anche l'amore sembra risvegliarsi all'improvviso. Toro, in tutto quello che fate prevale il vostro atteggiamento eccessivamente rigido. Cercate di sciogliervi. Dovete essere più disponibili nei confronti di chi vi ama. Gemelli, con la luna e leone riuscite a recuperare la serenità interiore e un po' del tempo perso. Non dimenticate che questo è un periodo utile a ricominciare. Cancro, la luna vicina a Giove vi aiuta a risolvere dei problemi finanziari, un incasso può arrivare all'improvviso. L'amore è sempre ricco di novità. Leone, una bellissima luna in congiunzione con Giove favorirà il buon umore. Oggi sarà una giornata speciale. Vivrete delle emozioni intense in amore. Vergine, la luna e leone tende a frenarvi impedendovi di dare libero sfogo al vostro desiderio di evasione. L'amore però è bello perché riesce a sorprendervi. Bilancia, grazie alla luna positiva sarete più calmi e pacati, in sintonia con il vostro carattere. L'amore è imprevedibile anche perché voi siete instabili. Scorpione, la luna crea qualche disagio al vostro carattere forte, perché dovete scendere a compromessi. In compenso avete delle buone carte da giocare sul lavoro. Sagittario, la luna stimola la vostra socievolezza, inducendovi a stare in compagnia, a scambiare opinioni e idee con il prossimo. L'amore però è in una fase critica. Capricorno, vi sentite pronti a mettervi in gioco, sicuri di poter fare affidamento sulle vostre capacità, razionalità, metodo e organizzazione. L'amore non finisce di sorprendervi. Acquario, la luna complicata fa prevedere una giornata in salita, ma qualsiasi situazione non vi metterà in crisi. Avete sempre un porto sicuro. La famiglia, Pesci, anche se la luna vi rende nervosi, al lavoro saprete mettere in campo tutto il vostro buon senso. Sappiate essere rassicuranti nei confronti dei familiari e del partner. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera. Doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi, ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

0: L'anticiclone africano continua a dominare totalmente lo scenario meteorologico sul nostro paese. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni praticamente su tutto il territorio nazionale, con qualche innocua velatura esclusivamente sui confini alpini, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento al nord, specie sulle Alpi di confine, con isolati rovesci. Clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento... No, sto scherzando, l'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
0: Troppo Forti.
2: Hai capito?
3: Ho capito, sì. Mica succede.

0: Yeah.
1: Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura tra gli svincoli di Vallermosa e di Siliqua, in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico su strada provinciale 89, strada provinciale 88 e strada statale 130. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa tra gli svincoli di Sassari e di Sassari Nord in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 293 di Giba è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo per Acquacadda e lo svincolo per Villa Peruccio, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con l'appuntamento delle previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di mercoledì 15 luglio, un robusto campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni di tempo stabile, soleggiato e pienamente estivo su tutta l'isola. Il cielo si presenterà sereno o al più poco nuvoloso per l'intera giornata lungo i litorali occidentali, orientali e meridionali, così come sulle pianure interne, sulle zone settentrionali e sui principali rilievi. Non sono previste precipitazioni e il sole sarà protagonista praticamente ovunque, accompagnato da temperature particolarmente elevate. La Sardegna sarà interessata da una nuova fase di caldo molto intenso, con temperature in ulteriore aumento. Nelle pianure interne dell'isola, soprattutto nel Campidano e nella Valle del Tirso, il caldo potrà diventare estremo, con punte massime comprese tra 42 e 43 gradi. Valori molto elevati sono attesi anche nelle altre zone interne e nelle vallate maggiormente riparate dalla ventilazione. Lungo le coste le brezze riusciranno a contenere parzialmente le temperature, ma l'elevato tasso di umidità renderà il caldo particolarmente afoso e opprimente. Il disagio potrà essere avvertito anche durante le ore serali e notturne, soprattutto nei centri urbani e nelle località costiere. I venti soffieranno generalmente deboli dai quadranti occidentali, con una graduale rotazione da nord-ovest nel corso della giornata. Per quanto riguarda i mari, il mare di Sardegna sarà poco mosso. Il canale di Sardegna e il Mar Tirreno si presenteranno inizialmente mossi, con moto ondoso in progressiva attenuazione fino a poco mosso. Attenzione per i prossimi giorni. Proseguirà la forte ondata di calore sulla Sardegna. I cieli resteranno prevalentemente sereni e le temperature continueranno a mantenersi su valori molto elevati, con condizioni di caldo estremo soprattutto nelle aree interne. Si raccomanda di evitare l'esposizione diretta al sole durante le ore centrali della giornata, bere frequentemente e prestare particolare attenzione ad anziani, bambini, persone fragili e animali domestici. Da ICNOS, la Sardegna in diretta è tutto. Buona giornata e arrivederci al prossimo aggiornamento con le previsioni del tempo della Sardegna.

15 luglio 2026 è mercoledì, la chiesa ricorda San Bonaventura. La luna è ancora nuova e il proverbio del giorno «tutto il mondo è paese» segnala che, per quanto grande, il mondo è fatto della stessa umanità che popola le piccole comunità. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1099 avveniva l'attacco decisivo dei crociati a Gerusalemme che conquistavano la città santa ma al prezzo di un gravissimo massacro della popolazione. Nel 1500 era il giorno delle nozze rosse dei Baglioni, la congiura del Bargiglia in cui venivano uccisi i neosposi Astorre e Lavinia e gli altri signori di Perugia. Nel 1799 a Rosetta, in Egitto, veniva rinvenuta una stele con un testo in geroglifico, in demotico e in greco antico. Avrebbe permesso di decifrare le due grafie dell'antico Egitto. Nel 1877 il Regno d'Italia portava a 5 il numero di classi della scuola elementare e a 3 il numero di anni di istruzione obbligatoria. E nel 1965 la sonda Mariner 4 raggiungeva il pianeta Marte, trasmettendone 21 foto, ognuna delle quali richiese 8 ore di trasferimento. Nel 1989 a Venezia, concerto evento dei Pink Floyd in Piazza San Marco, vi assistevano oltre 200.000 spettatori. Nel 1997 moriva cinquantenne lo stilista Gianni Versace, raggiunto da alcuni colpi di pistola davanti alla propria abitazione a Miami. 20 anni fa, nel 2006, ispirandosi alla formula degli SMS con messaggi di massimo 140 caratteri, con il nome di Twitter veniva lanciato il social network X. Nel 2014 a San Diego il 19enne Matt Gunt Miller diventava il più giovane pilota ad avere completato il giro del mondo in solitario. E nel 2018, giocando in un lago in Svezia dove era in vacanza, una bambina di 8 anni ritrovava una spada di era pre-vichinga risalente ad almeno 1500 anni prima. Nascevano il 15 luglio, nel 1606 il pittore Rembrandt, nel 1850 Santa Francesca Saverio Cabrini. Nel 1864 l'imprenditore Rinaldo Piaggio. Nel 1925 l'attore Paolo Panelli. Nel 1933 il disegnatore Guido Crepax. E nel 1950 il compositore e percussionista Tony Esposito. Sono nati oggi anche il giornalista Francesco Pionati nel 1958, gli attori Brigitte Nielsen nel 1963, Andrea Perroni nel 1980 e Laura Chiatti, nata in questo giorno nel 1982. Ultima segnalazione per il 15 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Forse fu all'ora terza, forse alla nona, cucito qualche giglio sul

presero i tuoi 3 anni e li portarono al tempio. Presero i tuoi 3 anni e li portarono al tempio. Non fu più il seno di Anna

0: Secondo l'ordine ricevuto, Giuseppe portò la bambina nella propria casa e subito se ne partì per dei lavori che lo attendevano fuori dalla Giudea. Rimase lontano 4 anni.
1: Enrique, Usher, this is for the dirty girls all around the world. Here we go!

Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste.

0: Ariete, oggi la luna è davvero positiva, dandovi un piacevole senso di equilibrio e di armonia. Anche l'amore sembra risvegliarsi all'improvviso. Toro, in tutto quello che fate prevale il vostro atteggiamento eccessivamente rigido. Cercate di sciogliervi. Dovete essere più disponibili nei confronti di chi vi ama. Gemelli, con la luna in leone riuscite a recuperare la serenità interiore e un po' del tempo perso. Non dimenticate che questo è un periodo utile a ricominciare. Cancro, la luna vicina Giove vi aiuta a risolvere dei problemi finanziari, un incasso può arrivare all'improvviso. L'amore è sempre ricco di novità. Leone, una bellissima luna in congiunzione con Giove favorirà il buon umore. Oggi sarà una giornata speciale. Vivrete delle emozioni intense in amore. Vergine, la luna e il leone tende a frenarvi impedendovi di dare libero sfogo al vostro desiderio di evasione. L'amore però è bello perché riesce a sorprendervi. Bilancia, grazie alla luna positiva sarete più calmi e pacati, in sintonia con il vostro carattere. L'amore è imprevedibile anche perché voi siete instabili. Scorpione, la luna crea qualche disagio al vostro carattere forte, perché dovete scendere a compromessi. In compenso avete delle buone carte da giocare sul lavoro. Sagittario, la luna stimola la vostra socievolezza, inducendovi a stare in compagnia, a scambiare opinioni e idee con il prossimo. L'amore però è in una fase critica. Capricorno, vi sentite pronti a mettervi in gioco, sicuri di poter fare affidamento sulle vostre capacità, razionalità, metodo e organizzazione. L'amore non finisce di sorprendervi. Acquario, la luna complicata fa prevedere una giornata in salita, ma qualsiasi situazione non vi metterà in crisi. Avete sempre un porto sicuro. La famiglia, Pesci, anche se la luna vi rende nervosi, al lavoro saprete mettere in campo tutto il vostro buon senso. Sappiate essere rassicuranti nei confronti dei familiari e del partner. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Ogni giorno
2: musica,
1: voglia.
2: Tutti i giorni voglia di musica. I get the beat, you get the rhythm. Come on and dance.
1: 1, 2, 3, 4. Radio Domus Novas.

0: In the mix.
1: Ciao, sono Andrea T. Noi stiamo insieme il sabato alle ore 11 e la domenica alle ore 19 su Radio Domus Novas con la classifica Trend Italia di Riviera Trend. Un abbraccio da Andrea T. Vi aspetto con Trend Italia Dance, la classifica dance di Riviera Trend.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Ci sono immagini che restano addosso per anni, come una bruciatura invisibile. E ci sono ricordi che tornano quando meno te lo aspetti, cambiando forma ogni volta. Benvenuti nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi entriamo in un'atmosfera tesa, magnetica, dove il passato non smette di reclamare attenzione. Se anche tu scrivi libri capaci di accendere l'immaginazione e tenere il lettore sospeso fino all'ultima pagina, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e parleremo qui in radio del tuo libro. Ti aspettiamo. Intanto dedichiamoci a quello di Towaga Masako, si chiama Un bacio di fuoco. Quando un noto pittore muore tra le fiamme, in casa con lui ci sono tre bambini di 5 anni. Stavano giocando con dei fiammiferi, ma raccontano di aver visto una creatura simile a un pipistrello che scendeva le scale sputando fuoco. 26 anni dopo, mentre le notti di Tokyo sono devastate da una serie di terribili incendi, è ancora il fuoco a intrecciare le vite dei tre amici, ormai adulti, che dal giorno della tragedia si sono persi di vista. La città brucia e ognuno di loro ha un ruolo nel dramma. Ryosaku è il poliziotto che guida l'indagine, Iguo il pompiere che pattuglia le strade, Michitaro l'assicuratore che colleziona fiammiferi. Attanagliati da un'inquietudine sempre più profonda, quasi un'ossessione, è come se continuassero a rivivere quello che hanno visto da bambini quando ancora non potevano coglierne il senso. Ma adesso possono farlo. Divisi dai sospetti, ma uniti dal desiderio di mettere ordine tra i ricordi che hanno segnato la loro infanzia, i tre protagonisti ricompongono i frammenti della memoria in un gioco a incastri, dove la soluzione sembra a portata di mano, ma si rivela ogni volta diversa e sempre più sorprendente. Di Togawa Masako, Un bacio di fuoco, in libreria da Marsilio.
4: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
17: Andiamo!
15: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Impossibile descriverti quello che c'è in mezzo alla strada. Praticamente sono pietrini ovunque. Sembra che ci sia stato un attentato con una bomba, transenne diverse. Polizia che sta caricando in questo momento. Ed è molto difficile parlare perché i lacrimogeni sono dappertutto e l'aria davvero...

0: prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di mercoledì 15 luglio. Ariete, oggi la luna è davvero positiva, dandovi un piacevole senso di equilibrio e di armonia. Anche l'amore sembra risvegliarsi all'improvviso. Toro, in tutto quello che fate prevale il vostro atteggiamento eccessivamente rigido. Cercate di sciogliervi. Dovete essere più disponibili nei confronti di chi vi ama. Gemelli, con la luna in leone riuscite a recuperare la serenità interiore e un po' del tempo perso. Non dimenticate che questo è un periodo utile a ricominciare. Cancro, la luna vicina a Giove vi aiuta a risolvere dei problemi finanziari, un incasso può arrivare all'improvviso. L'amore è sempre ricco di novità. Leone, una bellissima luna in congiunzione con Giove favorirà il buon umore. Oggi sarà una giornata speciale. Vivrete delle emozioni intense in amore. Vergine, la luna e il leone tende a frenarvi impedendovi di dare libero sfogo al vostro desiderio di evasione. L'amore però è bello perché riesce a sorprendervi. Bilancia, grazie alla luna positiva sarete più calmi e pacati, in sintonia con il vostro carattere. L'amore è imprevedibile anche perché voi siete instabili. Scorpione, la luna crea qualche disagio al vostro carattere forte, perché dovete scendere a compromessi. In compenso avete delle buone carte da giocare sul lavoro. Sagittario, la luna stimola la vostra socievolezza, inducendovi a stare in compagnia, a scambiare opinioni e idee con il prossimo. L'amore però è in una fase critica. Capricorno, vi sentite pronti a mettervi in gioco, sicuri di poter fare affidamento sulle vostre capacità, razionalità, metodo e organizzazione. L'amore non finisce di sorprendervi. Acquario, la luna complicata fa prevedere una giornata in salita, ma qualsiasi situazione non vi metterà in crisi. Avete sempre un porto sicuro. La famiglia. Pesci, anche se la luna vi rende nervosi, al lavoro saprete mettere in campo tutto il vostro buon senso. Sappiate essere rassicuranti nei confronti dei familiari.

0: Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
1: In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza a soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.

L'anticiclone africano continua a dominare totalmente lo scenario meteorologico sul nostro paese. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni praticamente su tutto il territorio nazionale, con qualche innocua velatura esclusivamente sui confini alpini, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento al nord, specie sulle Alpi di confine, con isolati rovesci. Clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

disco novità con una canzone ricca di immagini evocative. Con questa canzone Valerio Simonelli firma un nuovo capitolo del suo percorso musicale, una vera e propria poesia in musica. Il tutto affidato alla distribuzione di Tilt Corporate, Tilt Music Production. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.

0: lavoro. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.
1: Disco novità.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura tra gli svincoli di Vallermosa e di Siliqua, in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico su strada provinciale 89, strada provinciale 88 e strada statale 130. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa tra gli svincoli di Sassari e di Sassari Nord in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 293 di Giba è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo per Acquacadda e lo svincolo per Villa Peruccio, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
3: Ben ritrovati con l'appuntamento delle previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di mercoledì 15 luglio, un robusto campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni di tempo stabile, soleggiato e pienamente estivo su tutta l'isola. Il cielo si presenterà sereno o al più poco nuvoloso per l'intera giornata lungo i litorali occidentali, orientali e meridionali, così come sulle pianure interne, sulle zone settentrionali e sui principali rilievi. Non sono previste precipitazioni e il sole sarà protagonista praticamente ovunque, accompagnato da temperature particolarmente elevate. La Sardegna sarà interessata da una nuova fase di caldo molto intenso, con temperature in ulteriore aumento. Nelle pianure interne dell'isola, soprattutto nel Campidano e nella Valle del Tirso, il caldo potrà diventare estremo, con punte massime comprese tra 42 e 43 gradi. Valori molto elevati sono attesi anche nelle altre zone interne e nelle vallate maggiormente riparate dalla ventilazione. Lungo le coste le brezze riusciranno a contenere parzialmente le temperature, ma l'elevato tasso di umidità renderà il caldo particolarmente afoso e opprimente. Il disagio potrà essere avvertito anche durante le ore serali e notturne, soprattutto nei centri urbani e nelle località costiere. I venti soffieranno generalmente deboli dai quadranti occidentali, con una graduale rotazione da nord-ovest nel corso della giornata. Per quanto riguarda i mari, il mare di Sardegna sarà poco mosso. Il canale di Sardegna e il Mar Tirreno si presenteranno inizialmente mossi, con moto ondoso in progressiva attenuazione fino a poco mosso. Attenzione per i prossimi giorni. Proseguirà la forte ondata di calore sulla Sardegna. I cieli resteranno prevalentemente sereni e le temperature continueranno a mantenersi su valori molto elevati, con condizioni di caldo estremo soprattutto nelle aree interne. Si raccomanda di evitare l'esposizione diretta al sole durante le ore centrali della giornata, bere frequentemente e prestare particolare attenzione ad anziani, bambini, persone fragili e animali domestici. Da ICNOS, la Sardegna in diretta è tutto. Buona giornata e arrivederci al prossimo aggiornamento con le previsioni del tempo della Sardegna.
4: Scopri cosa ti riservano le stelle con Le stelle di Azus.
5: Le stelle di Azus.
4: L'oroscopo del giorno, segno per segno, che ti guiderà su amore, lavoro e denaro.
6: Prodotto da cartomanti europei, Le stelle di Azus è disponibile in esclusiva sulle emittenti del circuito Airplay. Affidati alla saggezza celeste e preparati ad affrontare la giornata con consapevolezza e fiducia. Sintonizzati e lasciati ispirare da Le stelle di Azus, solo per chi desidera il meglio dall'universo.
5: Le stelle di Azus.
7: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Poi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Poi ragazzi, ciao.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.

Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 15 luglio. Ariete, oggi la luna è davvero positiva, dandovi un piacevole senso di equilibrio e di armonia. Anche l'amore sembra risvegliarsi all'improvviso. Toro, in tutto quello che fate prevale il vostro atteggiamento eccessivamente rigido. Cercate di sciogliervi. Dovete essere più disponibili nei confronti di chi vi ama. Gemelli, con la luna in leone riuscite a recuperare la serenità interiore e un po' del tempo perso. Non dimenticate che questo è un periodo utile a ricominciare. Cancro, la luna vicina a Giove vi aiuta a risolvere dei problemi finanziari, un incasso può arrivare all'improvviso. L'amore è sempre ricco di novità. Leone, una bellissima luna in congiunzione con Giove favorirà il buon umore.

eventi in sintonia con il vostro carattere. L'amore è imprevedibile anche perché voi siete instabili. Scorpione, la luna crea qualche disagio al vostro carattere forte, perché dovete scendere a compromessi. In compenso avete delle buone carte da giocare sul lavoro. Sagittario, la luna stimola la vostra socievolezza, inducendovi a stare in compagnia, a scambiare opinioni e idee con il prossimo. L'amore però è in una fase critica. Capricorno, vi sentite pronti a mettervi in gioco, sicuri di poter fare affidamento sulle vostre capacità, razionalità, metodo e organizzazione. L'amore non finisce di sorprendervi. Acquario, la luna complicata fa prevedere una giornata in salita, ma qualsiasi situazione non vi metterà in crisi. Avete sempre un porto sicuro. La famiglia, Pesci, anche se la luna vi rende nervosi, al lavoro saprete mettere in campo tutto il vostro buon senso. Sappiate essere rassicuranti nei confronti dei familiari e del partner. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.

Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: 15 luglio 2026 è mercoledì, la chiesa ricorda San Bonaventura. La luna è ancora nuova e il proverbio del giorno "tutto il mondo è paese" segnala che, per quanto grande, il mondo è fatto della stessa umanità che popola le piccole comunità. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1099 avveniva l'attacco decisivo dei crociati a Gerusalemme, che conquistavano la città santa ma al prezzo di un gravissimo massacro della popolazione. Nel 1500 era il giorno delle nozze rosse dei Baglioni, la congiura del Bargiglia in cui venivano uccisi i neosposi Astorre e Lavinia e gli altri signori di Perugia. Nel 1799 a Rosetta, in Egitto, veniva rinvenuta una stele con un testo in geroglifico, in demotico e in greco antico. Avrebbe permesso di decifrare le due grafie dell'antico Egitto. Nel 1877 il Regno d'Italia portava a 5 il numero di classi della scuola elementare e a 3 il numero di anni di istruzione obbligatoria. E nel 1965 la sonda Mariner 4 raggiungeva il pianeta Marte, trasmettendone 21 foto, ognuna delle quali richiese 8 ore di trasferimento. Nel 1989 a Venezia, concerto evento dei Pink Floyd in Piazza San Marco, vi assistevano oltre 200.000 spettatori. Nel 1997 moriva cinquantenne lo stilista Gianni Versace, raggiunto da alcuni colpi di pistola davanti alla propria abitazione a Miami. 20 anni fa, nel 2006, ispirandosi alla formula degli SMS con messaggi di massimo 140 caratteri, con il nome di Twitter veniva lanciato il social network X. Nel 2014 a San Diego il 19enne Matt Gunt Miller diventava il più giovane pilota ad avere completato il giro del mondo in solitario. E nel 2018, giocando in un lago in Svezia dove era in vacanza, una bambina di 8 anni ritrovava una spada di era pre-vichinga risalente ad almeno 1500 anni prima. Nascevano il 15 luglio, nel 1606 il pittore Rembrandt, nel 1850 Santa Francesca Saverio Cabrini. Nel 1864 l'imprenditore Rinaldo Piaggio. Nel 1925 l'attore Paolo Panelli. Nel 1933 il disegnatore Guido Crepax. E nel 1950 il compositore e percussionista Tony Esposito. Sono nati oggi anche il giornalista Francesco Pionati nel 1958, gli attori Brigitte Nielsen nel 1963, Andrea Perroni nel 1980 e Laura Chiatti, nata in questo giorno nel 1982. Ultima segnalazione per il 15 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Maurillo, vieni qui!
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

0: Ciao a tutti, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì alle ore 10 e in replica il giovedì alle ore 12 con
1: Troppo Forti, Troppo Forti, Troppo Forti.
0: Perché collegarsi su radiosdomusnovas.it? Perché è una bella radio, fa buona musica e poi c'è Troppo Forti.
1: Troppo Forti con Alex De Sì.
2: Hai capito? Ho capito sì, mica succede.

0: Ehi, hey, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Ci sono immagini che restano addosso per anni, come una bruciatura invisibile. E ci sono ricordi che tornano quando meno te lo aspetti, cambiando forma ogni volta. Benvenuti nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi entriamo in un'atmosfera tesa, magnetica, dove il passato non smette di reclamare attenzione. Se anche tu scrivi libri capaci di accendere l'immaginazione e tenere il lettore sospeso fino all'ultima pagina, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e parleremo qui in radio del tuo libro. Ti aspettiamo. Intanto dedichiamoci a quello di Towaga Masako, si chiama Un bacio di fuoco. Quando un noto pittore muore tra le fiamme, in casa con lui ci sono tre bambini di 5 anni. Stavano giocando con dei fiammiferi, ma raccontano di aver visto una creatura simile a un pipistrello che scendeva le scale sputando fuoco. 26 anni dopo, mentre le notti di Tokyo sono devastate da una serie di terribili incendi, è ancora il fuoco a intrecciare le vite dei tre amici, ormai adulti, che dal giorno della tragedia si sono persi di vista. La città brucia e ognuno di loro ha un ruolo nel dramma. Ryosaku è il poliziotto che guida l'indagine, Iguo il pompiere che pattuglia le strade, Michitaro l'assicuratore che colleziona fiammiferi. Attanagliati da un'inquietudine sempre più profonda, quasi un'ossessione, è come se continuassero a rivivere quello che hanno visto da bambini quando ancora non potevano coglierne il senso. Ma adesso possono farlo. Divisi dai sospetti, ma uniti dal desiderio di mettere ordine tra i ricordi che hanno segnato la loro infanzia, i tre protagonisti ricompongono i frammenti della memoria in un gioco a incastri, dove la soluzione sembra a portata di mano, ma si rivela ogni volta diversa e sempre più sorprendente. Di Togawa Masako, Un bacio di fuoco, in libreria da Marsilio.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Sognare, non smettiamo mai di farlo. Ecco perché scegliamo lei, perché sa farci sognare. In ogni suo angolo ci parla di suoni ancestrali, di storie millenarie, sapori autentici e di un'eterna bellezza. Viverla e rinascere ogni volta. Sardegna, sicuri di sognare.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
1: Hai scritto un film di mostri? Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
4: Quest'estate scopri come essere super.
5: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
6: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
6: Non ci siamo ancora presentati.
4: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
13: Da Steven Spielberg.
12: Non riesco a capire, sono persone.
13: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
12: Cosa vuoi fare?
14: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Idea News Magazine.
1: E diamo il bentornato a Roberto Nuzzo.
2: Grazie per l'invito.
1: Allora, gli Stati Uniti stanno costruendo un sistema di allerta precoce per rilevare la geoingegneria. Ce ne parla?
2: Sì, prima di parlarne però devo dare due informazioni. La prima è questa, che con questa intervista si conclude l'inchiesta giornalistica sulla geoingegneria che è iniziata l'11 luglio del 2022. In 4 anni abbiamo elaborato e spiegato in 270 interventi tutto ciò che è emerso nell'inchiesta appunto che abbiamo portato avanti. E dato che l'inchiesta si conclude, di conseguenza finisce anche la mia partecipazione ai TG, ma anche verso ogni forma di apparizione pubblica, ci tenevo a dirlo. Dato che qualcuno sta cercando di strumentalizzare, ci tengo a precisare che questa non è una resa rispetto a quanto è stato fatto fino ad oggi sulla lotta alla geoingegneria, né la fine del supporto al DDL Cieli Blu, per cui sarò sempre a disposizione dell'avvocato Frida Chialastri ogni qualvolta dovesse aver bisogno del mio supporto. Pertanto ringrazio lo staff dei giornalisti e dei tecnici del TG della loro collaborazione, ma soprattutto ringrazio la dirigenza di Telecolor per la fiducia accordata e la stima dimostrata che io di campo. Dunque, prima di rispondere, do l'aggiornamento riguardo la raccolta delle firme per quanto riguarda il DDL Cieli Blu, e ha raggiunto l'88%, pari a 44.000 firme. Dunque, gli scienziati governativi del NOAA, National Oceanic and Atmospheric, stanno lavorando a un nuovo tipo di sistema di allarme globale, come ha detto lei. È un sistema in grado di rilevare se un altro paese o magari anche un solo miliardario di questi filantropi avventurosi tentasse di oscurare il sole. Infatti il New York Times ha pubblicato una notizia che descrive il coinvolgimento del NOAA appunto sulla modifica della radiazione solare, che risulta essere finanziato dal programma Earth Radiation Budget. Questo programma che il Congresso ha finanziato fin dal 2020 si inserisce nella più ampia missione della NOAA di studiare l'atmosfera, che consiste nel rilascio di palloni aerostatici, 7 in tutto il globo, attraverso cui si dispongono appunto di informazioni tali da poter identificare con certezza eventuali aumenti anomali di aerosol. Con il progressivo riscaldamento del pianeta, come ci continuano a dire, l'idea di bloccare intenzionalmente le radiazioni solari sta guadagnando ogni giorno terreno, purtroppo. Infatti governi, università, investitori e persino ambientalisti stanno investendo milioni di dollari nella ricerca e nella modellazione di sistemi di geoingegneria per oscurare il sole quanto più è possibile e il più presto possibile. Virgolettato, dicono, conosciamo meglio di chiunque altro al mondo gli aspetti più importanti dell'aerosol stratosferico, dicono quelli del NOAA. E quindi lo scopo principale è quello di raccogliere dati sufficienti sui livelli di aerosol in diversi punti del pianeta per creare una linea base di concentrazioni normali, perché voglio normalizzare appunto la presenza dell'aerosol. E ciò consentirebbe al NOAA di determinare quando i livelli di aerosol in un determinato luogo sono insolitamente elevati, ma anche di stimare le conseguenze di una iniezione di aerosol, come ad esempio le variazioni della temperatura in superficie e dei livelli di precipitazioni, oppure l'umidità al suolo. Concludendo il NOAA, un virgolettato dice: gli effetti conseguenti alle irrorazioni potranno durare un paio d'anni, ogni irrorazione dura un paio d'anni in sospensione, per cui comprendere cosa potrebbe accadere da qui a 2 anni è fondamentale per poter fare affidamento sulle nostre capacità di modellazione del clima. E questo è quanto.
1: Bene, allora Roberto, noi la ringraziamo per questi 4 anni di collaborazione, per il suo prezioso contributo, e ci auguriamo davvero di vederla presto.
2: Grazie, il futuro lo conosce nessuno, chissà. Intanto grazie e buon proseguimento a tutti voi.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
3: Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 15 luglio. Ariete, oggi la luna è davvero positiva, dandovi un piacevole senso di equilibrio e di armonia. Anche l'amore sembra risvegliarsi all'improvviso. Toro, in tutto quello che fate prevale il vostro atteggiamento eccessivamente rigido. Cercate di sciogliervi. Dovete essere più disponibili nei confronti di chi vi ama. Gemelli, con la luna in leone riuscite a recuperare la serenità interiore e un po' del tempo perso. Non dimenticate che questo è un periodo utile a ricominciare. Cancro, la luna vicina a Giove vi aiuta a risolvere dei problemi finanziari, un incasso può arrivare all'improvviso. L'amore è sempre ricco di novità. Leone, una bellissima luna in congiunzione con Giove favorirà il buon umore. Oggi sarà una giornata speciale. Vivrete delle emozioni intense in amore. Vergine, la luna e il leone tende a frenarvi impedendovi di dare libero sfogo al vostro desiderio di evasione. L'amore però è bello perché riesce a sorprendervi. Bilancia, grazie alla luna positiva sarete più calmi e pacati, in sintonia con il vostro carattere. L'amore è imprevedibile anche perché voi siete instabili. Scorpione, la luna crea qualche disagio al vostro carattere forte, perché dovete scendere a compromessi. In compenso avete delle buone carte da giocare sul lavoro. Sagittario, la luna stimola la vostra socievolezza, inducendovi a stare in compagnia, a scambiare opinioni e idee con il prossimo. L'amore però è in una fase critica. Capricorno, vi sentite pronti a mettervi in gioco, sicuri di poter fare affidamento sulle vostre capacità, razionalità, metodo e organizzazione. L'amore non finisce di sorprendervi. Acquario, la luna complicata fa prevedere una giornata in salita, ma qualsiasi situazione non vi metterà in crisi. Avete sempre un porto sicuro. La famiglia, Pesci, anche se la luna vi rende nervosi, al lavoro saprete mettere in campo tutto il vostro buon senso. Sappiate essere rassicuranti nei confronti dei familiari e del partner. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valis. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
3: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.
4: Gusta la musica. Su Radio Domus Novas solo buona musica. Quella giusta, fresca.

0: L'anticiclone africano continua a dominare totalmente lo scenario meteorologico sul nostro paese. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni praticamente su tutto il territorio nazionale, con qualche innocua velatura esclusivamente sui confini alpini, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento al nord, specie sulle Alpi di confine, con isolati rovesci. Clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Domus Nova.

Immagini evocative. Con questa canzone Valerio Simonelli firma un nuovo capitolo del suo percorso musicale, una vera e propria poesia in musica. Il tutto affidato alla distribuzione di Tilt Corporate, Tilt Music Production. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.

0: Lavoro. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.
1: Disco novità.
2: Maurillo, vieni qui.
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
4: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura tra gli svincoli di Vallermosa e di Siliqua, in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico su strada provinciale 89, strada provinciale 88 e strada statale 130. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa tra gli svincoli di Sassari e di Sassari Nord in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 293 di Giba è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo per Acquacadda e lo svincolo per Villa Peruccio, esclusi giorni festivi e prefestivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
5: Ben ritrovati con l'appuntamento delle previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di mercoledì 15 luglio, un robusto campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni di tempo stabile, soleggiato e pienamente estivo su tutta l'isola. Il cielo si presenterà sereno o al più poco nuvoloso per l'intera giornata lungo i litorali occidentali, orientali e meridionali, così come sulle pianure interne, sulle zone settentrionali e sui principali rilievi. Non sono previste precipitazioni e il sole sarà protagonista praticamente ovunque, accompagnato da temperature particolarmente elevate. La Sardegna sarà interessata da una nuova fase di caldo molto intenso, con temperature in ulteriore aumento. Nelle pianure interne dell'isola, soprattutto nel Campidano e nella Valle del Tirso, il caldo potrà diventare estremo, con punte massime comprese tra 42 e 43 gradi. Valori molto elevati sono attesi anche nelle altre zone interne e nelle vallate maggiormente riparate dalla ventilazione. Lungo le coste e le brezze riusciranno a contenere parzialmente le temperature, ma l'elevato tasso di umidità renderà il caldo particolarmente afoso e opprimente. Il disagio potrà essere avvertito anche durante le ore serali e notturne, soprattutto nei centri urbani e nelle località costiere. I venti soffieranno generalmente deboli dai quadranti occidentali, con una graduale rotazione da nord-ovest nel corso della giornata. Per quanto riguarda i mari, il mare di Sardegna sarà poco mosso. Il canale di Sardegna e il Mar Tirreno si presenteranno inizialmente mossi, con moto ondoso in progressiva attenuazione fino a poco mosso. Attenzione per i prossimi giorni. Proseguirà la forte ondata di calore sulla Sardegna. I cieli resteranno prevalentemente sereni e le temperature continueranno a mantenersi su valori molto elevati, con condizioni di caldo estremo soprattutto nelle aree interne. Si raccomanda di evitare l'esposizione diretta al sole durante le ore centrali della giornata, bere frequentemente e prestare particolare attenzione ad anziani, bambini, persone fragili e animali domestici. Da ICNOS, la Sardegna in diretta è tutto. Buona giornata e arrivederci al prossimo aggiornamento con le previsioni del tempo della Sardegna.
6: 15 luglio 2026 è mercoledì, la chiesa ricorda San Bonaventura. La luna è ancora nuova e il proverbio del giorno «tutto il mondo è paese» segnala che, per quanto grande, il mondo è fatto della stessa umanità che popola le piccole comunità. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1099 avveniva l'attacco decisivo dei crociati a Gerusalemme che conquistavano la città santa ma al prezzo di un gravissimo massacro della popolazione. Nel 1500 era il giorno delle nozze rosse dei Baglioni, la congiura del Bargiglia in cui venivano uccisi i neosposi Astorre e Lavinia e gli altri signori di Perugia. Nel 1799 a Rosetta, in Egitto, veniva rinvenuta una stele con un testo in geroglifico, in demotico e in greco antico. Avrebbe permesso di decifrare le due grafie dell'antico Egitto. Nel 1877 il Regno d'Italia portava a 5 il numero di classi della scuola elementare e a 3 il numero di anni di istruzione obbligatoria. E nel 1965 la sonda Mariner 4 raggiungeva il pianeta Marte, trasmettendone 21 foto, ognuna delle quali richiese 8 ore di trasferimento. Nel 1989 a Venezia, concerto evento dei Pink Floyd in Piazza San Marco, vi assistevano oltre 200.000 spettatori. Nel 1997 moriva cinquantenne lo stilista Gianni Versace, raggiunto da alcuni colpi di pistola davanti alla propria abitazione a Miami. 20 anni fa, nel 2006, ispirandosi alla formula degli SMS con messaggi di massimo 140 caratteri, con il nome di Twitter veniva lanciato il social network X. Nel 2014 a San Diego il 19enne Matt Gunt Miller diventava il più giovane pilota ad avere completato il giro del mondo in solitario. E nel 2018, giocando in un lago in Svezia dove era in vacanza, una bambina di 8 anni ritrovava una spada di era pre-vichinga risalente ad almeno 1500 anni prima. Nascevano il 15 luglio, nel 1606 il pittore Rembrandt, nel 1850 Santa Francesca Saverio Cabrini. Nel 1864 l'imprenditore Rinaldo Piaggio. Nel 1925 l'attore Paolo Panelli. Nel 1933 il disegnatore Guido Crepax. E nel 1950 il compositore e percussionista Tony Esposito. Sono nati oggi anche il giornalista Francesco Pionati nel 1958, gli attori Brigitte Nielsen nel 1963, Andrea Perroni nel 1980 e Laura Chiatti, nata in questo giorno nel 1982. Ultima segnalazione per il 15 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: non la voglio vedere.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
14: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
16: Da Steven Spielberg.
15: Non riesco a capire. Sono persone.
16: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
15: Cosa vuoi fare?
17: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
16: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Questa è
19: Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio. Radio

0: Saluti e baci. Saluti e baci.
1: Prima di cominciare non c'era niente al mondo. Ora che ci sei tu,

0: Saluti e baci. Saluti e baci. A baci.
1: Go ganga, go ganga, go ganga, ginga, giga, go go ganga, go ginga, giga, go go ganga, go. Buongiorno, dottore, come vede, sono affetto da questo grave difetto, questo fischio non mi abbandona e le donne ridono di me. Caro signore, per i malati di fischietto ho brevettato questo apparecchietto. Permette, glielo applico e vedrà, lei guarirà. Goganga, goganga, goganga, ginga, ginga, goganga, goganga, goganga, goganga. Grazie, dottore, e inoltre cosa devo fare per guarire da questo difetto? Vado a casa e stia in silenzio per interi giorni tre. E così il nostro paziente, dopo tre giorni di silenzio, ritornava dal dottore, invero un po' emozionatino, sì, ma fiducioso di guarir. Goganga, goganga, goganga, ginga, ginga, goganga, ginga, ginga, goganga. Ecco qui il nostro malato, che bella cera, la trovo bene, come sta la sua grillite? Ora le tolgo il nostro apparecchietto e voilà, lei guarirà. Go-ganga, go-ganga, go-ganga.

0: E così ragazzi, siamo arrivati anche quest'oggi alla conclusione del nostro appuntamento dedicato alla musica dance più importante al momento. Io Marco Mari vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto alla prossima di Get Up and Dance. Ciao!
1: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della protezione civile.
2: L'anticiclone africano continua a dominare totalmente lo scenario meteorologico sul nostro paese. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni praticamente su tutto il territorio nazionale, con qualche innocua velatura esclusivamente sui confini alpini, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento al nord, specie sulle Alpi di confine, con isolati rovesci. Clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

Immagini evocative. Con questa canzone Valerio Simonelli firma un nuovo capitolo del suo percorso musicale, una vera e propria poesia in musica. Il tutto affidato alla distribuzione di Tilt Corporate, Tilt Music Production. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.

0: Lavoro. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno. Disco novità.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura tra gli svincoli di Vallermosa e di Siliqua, in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico su strada provinciale 89, strada provinciale 88 e strada statale 130. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa tra gli svincoli di Sassari e di Sassari Nord in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 293 di Giba è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo per Acquacadda e lo svincolo per Villa Peruccio, esclusi giorni festivi e prefestivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Radio Domus Novas.
3: Ben ritrovati con l'appuntamento delle previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di mercoledì 15 luglio, un robusto campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni di tempo stabile, soleggiato e pienamente estivo su tutta l'isola. Il cielo si presenterà sereno o al più poco nuvoloso per l'intera giornata lungo i litorali occidentali, orientali e meridionali, così come sulle pianure interne, sulle zone settentrionali e sui principali rilievi. Non sono previste precipitazioni e il sole sarà protagonista praticamente ovunque, accompagnato da temperature particolarmente elevate. La Sardegna sarà interessata da una nuova fase di caldo molto intenso, con temperature in ulteriore aumento. Nelle pianure interne dell'isola, soprattutto nel Campidano e nella Valle del Tirso, il caldo potrà diventare estremo, con punte massime comprese tra 42 e 43 gradi. Valori molto elevati sono attesi anche nelle altre zone interne e nelle vallate maggiormente riparate dalla ventilazione. Lungo le coste e le brezze riusciranno a contenere parzialmente le temperature, ma l'elevato tasso di umidità renderà il caldo particolarmente afoso e opprimente. Il disagio potrà essere avvertito anche durante le ore serali e notturne, soprattutto nei centri urbani e nelle località costiere. I venti soffieranno generalmente deboli dai quadranti occidentali, con una graduale rotazione da nord-ovest nel corso della giornata. Per quanto riguarda i mari, il mare di Sardegna sarà poco mosso. Il canale di Sardegna e il Mar Tirreno si presenteranno inizialmente mossi, con moto ondoso in progressiva attenuazione fino a poco mosso. Attenzione per i prossimi giorni. Proseguirà la forte ondata di calore sulla Sardegna. I cieli resteranno prevalentemente sereni e le temperature continueranno a mantenersi su valori molto elevati, con condizioni di caldo estremo soprattutto nelle aree interne. Si raccomanda di evitare l'esposizione diretta al sole durante le ore centrali della giornata, bere frequentemente e prestare particolare attenzione ad anziani, bambini, persone fragili e animali domestici. Da ICNOS, la Sardegna in diretta è tutto. Buona giornata e arrivederci al prossimo aggiornamento con le previsioni del tempo della Sardegna.
4: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio Domus.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di mercoledì 15 luglio. Ariete, oggi la luna è davvero positiva, dandovi un piacevole senso di equilibrio e di armonia. Anche l'amore sembra risvegliarsi all'improvviso. Toro, in tutto quello che fate prevale il vostro atteggiamento eccessivamente rigido. Cercate di sciogliervi. Dovete essere più disponibili nei confronti di chi vi ama. Gemelli, con la luna in leone riuscite a recuperare la serenità interiore e un po' del tempo perso. Non dimenticate che questo è un periodo utile a ricominciare. Cancro, la luna vicina a Giove vi aiuta a risolvere dei problemi finanziari, un incasso può arrivare all'improvviso. L'amore è sempre ricco di novità. Leone, una bellissima luna in congiunzione con Giove favorirà il buon umore. Oggi sarà una giornata speciale. Vivrete delle emozioni intense in amore. Vergine, la luna e leone tende a frenarvi impedendovi di dare libero sfogo al vostro desiderio di evasione. L'amore però è bello perché riesce a sorprendervi. Bilancia, grazie alla luna positiva sarete più calmi e pacati, in sintonia con il vostro carattere. L'amore è imprevedibile anche perché voi siete instabili. Scorpione, la luna crea qualche disagio al vostro carattere forte, perché dovete scendere a compromessi. In compenso avete delle buone carte da giocare sul lavoro. Sagittario, la luna stimola la vostra socievolezza, inducendovi a stare in compagnia, a scambiare opinioni e idee con il prossimo. L'amore però è in una fase critica. Capricorno, vi sentite pronti a mettervi in gioco, sicuri di poter fare affidamento sulle vostre capacità, razionalità, metodo e organizzazione. L'amore non finisce di sorprendervi. Acquario, la luna complicata fa prevedere una giornata in salita, ma qualsiasi situazione non vi metterà in crisi. Avete sempre un porto sicuro. La famiglia. Pesci, anche se la luna vi rende nervosi, al lavoro saprete mettere in campo tutto il vostro buon senso. Sappiate essere rassicuranti nei confronti dei familiari e del partner. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
3: Golden Classic.
2: Con Marchio Del Weis.
3: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
2: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
4: 15 luglio 2026 è mercoledì, la chiesa ricorda San Bonaventura. La luna è ancora nuova e il proverbio del giorno «tutto il mondo è paese» segnala che, per quanto grande, il mondo è fatto della stessa umanità che popola le piccole comunità. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1099 avveniva l'attacco decisivo dei crociati a Gerusalemme che conquistavano la città santa ma al prezzo di un gravissimo massacro della popolazione. Nel 1500 era il giorno delle nozze rosse dei Baglioni, la congiura del Bargiglia in cui venivano uccisi i neosposi Astorre e Lavinia e gli altri signori di Perugia. Nel 1799 a Rosetta, in Egitto, veniva rinvenuta una stele con un testo in geroglifico, in demotico e in greco antico. Avrebbe permesso di decifrare le due grafie dell'antico Egitto. Nel 1877 il Regno d'Italia portava a 5 il numero di classi della scuola elementare e a 3 il numero di anni di istruzione obbligatoria. E nel 1965 la sonda Mariner 4 raggiungeva il pianeta Marte, trasmettendone 21 foto, ognuna delle quali richiese 8 ore di trasferimento. Nel 1989 a Venezia, concerto evento dei Pink Floyd in Piazza San Marco, vi assistevano oltre 200.000 spettatori. Nel 1997 moriva cinquantenne lo stilista Gianni Versace, raggiunto da alcuni colpi di pistola davanti alla propria abitazione a Miami. 20 anni fa, nel 2006, ispirandosi alla formula degli SMS con messaggi di massimo 140 caratteri, con il nome di Twitter veniva lanciato il social network X. Nel 2014 a San Diego il 19enne Matt Gunt Miller diventava il più giovane pilota ad avere completato il giro del mondo in solitario. E nel 2018, giocando in un lago in Svezia dove era in vacanza, una bambina di 8 anni ritrovava una spada di era pre-vichinga risalente ad almeno 1500 anni prima. Nascevano il 15 luglio, nel 1606 il pittore Rembrandt, nel 1850 Santa Francesca Saverio Cabrini. Nel 1864 l'imprenditore Rinaldo Piaggio. Nel 1925 l'attore Paolo Panelli. Nel 1933 il disegnatore Guido Crepax. E nel 1950 il compositore e percussionista Tony Esposito. Sono nati oggi anche il giornalista Francesco Pionati nel 1958, gli attori Brigitte Nielsen nel 1963, Andrea Perroni nel 1980 e Laura Chiatti, nata in questo giorno nel 1982. Ultima segnalazione per il 15 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
5: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre, non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite, cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice, se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto, mamma, non fermarti. Tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicolas Comati. E con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
6: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, bentornati su Pillole TA. Io sono Manuel.
7: E io sono Chiara.
6: Ai tempi morti.
7: Quando anche la tesa diventa intelligente.

0: Esatto.
1: Ecco, la E sta rivoluzionando anche questi spazi vuoti, trasformandoli in momenti utili, divertenti o perlomeno meno noiosi.
0: Tipo le app che capiscono quanto tempo avrai libero e ti propongono cosa fare. Microesercizi, meditazione, letture da 3 minuti o mini corsi.
1: Headspace lo fa benissimo, se solo 5 minuti ti dà una meditazione lampo.
0: Oppure Blinkist, che ti riassume un libro in un caffè.
1: Sì, che poi ti sembra di aver letto Guerra e Pace, ma in realtà hai letto 12 righe.
0: E la I capisce il contesto. Se sei in un ambiente rumoroso, ti suggerisce contenuti silenziosi. Se sei in un posto tranquillo, ti propone audio o podcast.
1: Ormai la tecnologia sa tutto, se sei fermo, se stai camminando, se hai le mani libere, se ce le hai occupate.
0: E forse sa anche che stai procrastinando.
1: Sì, vabbè, quello lo sanno tutti, non serve mica la I.
0: Alcuni sistemi predittivi, come quelli integrati negli smartphone, analizzano i tuoi orari e anticipano i momenti morti della giornata.
1: Tipo quando sa che ogni martedì alle 17 hai una riunione che poteva essere una mail.
0: Allora la I prepara giochi, articoli brevi o app utili da aprire al volo.
1: Comunque lo sai che anche le città

0: tardi.
1: Io vorrei che lei mi dica, il prossimo bus arriva fra 12 minuti. Fai un respiro, Chiara. Hai tempo per un cappuccino.
0: Sì, io vorrei quello che dice: il bus non passerà mai, torna a casa a dormire.
1: Lei aiuta anche a riempire le micropause lavorative. Sistemi che ti suggeriscono pause attive, stretching o modi per ricaricare la concentrazione.
0: Tipo, alza la testa dallo schermo prima che ti diventi quadrata.
1: O forse non ti servono altri 7 caffè.
0: E poi comunque c'è il lato creativo. App che trasformano tempi morti in produttività, come quelle per sketch veloci, note vocali intelligenti, prompt che generano idee e microattività per hobby.
1: Anche se io voto per l'ozio intelligente, lasciar vagare la mente, magari con una musica rilassante suggerita da un algoritmo che capisce il tuo stato emotivo.
0: Ecco, e da qui si scopre che i tempi morti non sono davvero spazi morti, ma sono spazi sospesi che possiamo un po' vivere al meglio se usati bene. Lei non deve solo riempirli per forza, ma deve renderli anche più umani.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Due minuti.
3: Estate!
2: Un libro.
4: Ci sono immagini che restano addosso per anni, come una bruciatura invisibile. E ci sono ricordi che tornano quando meno te lo aspetti, cambiando forma ogni volta. Benvenuti nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi entriamo in un'atmosfera tesa, magnetica, dove il passato non smette di reclamare attenzione. Se anche tu scrivi libri capaci di accendere l'immaginazione e tenere il lettore sospeso fino all'ultima pagina, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e parleremo qui in radio del tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto dedichiamoci a quello di Towaga Masako, si chiama Un bacio di fuoco. Quando un noto pittore muore tra le fiamme, in casa con lui ci sono tre bambini di 5 anni. Stavano giocando con dei fiammiferi, ma raccontano di aver visto una creatura simile a un pipistrello che scendeva le scale sputando fuoco. 26 anni dopo, mentre le notti di Tokyo sono devastate da una serie di terribili incendi, è ancora il fuoco a intrecciare le vite dei tre amici, ormai adulti, che dal giorno della tragedia si sono persi di vista. La città brucia e ognuno di loro ha un ruolo nel dramma. Ryosaku è il poliziotto che guida l'indagine, Iguo il pompiere che pattuglia le strade, Michitaro l'assicuratore che colleziona fiammiferi. Attanagliati da un'inquietudine sempre più profonda, quasi un'ossessione, è come se continuassero a rivivere quello che hanno visto da bambini quando ancora non potevano coglierne il senso. Ma adesso possono farlo. Divisi dai sospetti, ma uniti dal desiderio di mettere ordine tra i ricordi che hanno segnato la loro infanzia, i tre protagonisti ricompongono i frammenti della memoria in un gioco a incastri, dove la soluzione sembra portata di mano, ma si rivela ogni volta diversa e sempre più sorprendente. Di Togawa Masako, Un bacio di fuoco, in libreria da Marsilio.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
16: Da Steven Spielberg.
15: Non riesco a capire, sono persone.
16: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
15: Cosa vuoi fare?
17: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
16: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta? Prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Idea News Magazine.
1: E diamo il bentornato a Roberto Nuzzo.
2: Grazie per l'invito.
1: Allora, gli Stati Uniti stanno costruendo un sistema di allerta precoce per rilevare la geoingegneria. Ce ne parla?
2: Sì, prima di parlarne però devo dare due informazioni. La prima è questa, che con questa intervista si conclude l'inchiesta giornalistica sulla geoingegneria che è iniziata l'11 luglio del 2022. In 4 anni abbiamo elaborato e spiegato in 270 interventi tutto ciò che è emerso nell'inchiesta appunto che abbiamo portato avanti. E dato che l'inchiesta si conclude, di conseguenza finisce anche la mia partecipazione ai TG, ma anche verso ogni forma di apparizione pubblica, ci tenevo a dirlo. Dato che qualcuno sta cercando di strumentalizzare, ci tengo a precisare che questa non è una resa rispetto a quanto è stato fatto fino ad oggi sulla lotta alla geoingegneria, né la fine del supporto al DDL Cieli Blu, per cui sarò sempre a disposizione dell'avvocato Frida Chialastri ogni qualvolta dovesse aver bisogno del mio supporto. Pertanto ringrazio lo staff dei giornalisti e dei tecnici del TG della loro collaborazione, ma soprattutto ringrazio la dirigenza di Telecolor per la fiducia accordata e la stima dimostrata che io di capo. Dunque, prima di rispondere do l'aggiornamento riguardo la raccolta delle firme per quanto riguarda il DDL Cieli Blu, e ha raggiunto l'88%, pari a 44.000 firme. Dunque, gli scienziati governativi del NOAA, National Oceanic and Atmospheric, stanno lavorando a un nuovo tipo di sistema di allarme globale, come ha detto lei. È un sistema in grado di rilevare se un altro paese o magari anche un solo miliardario di questi filantropi avventurosi tentasse di oscurare il sole. Infatti il New York Times ha pubblicato una notizia che descrive il coinvolgimento del NOAA appunto sulla modifica della radiazione solare, che risulta essere finanziato dal programma Earth Radiation Budget. Questo programma che il Congresso ha finanziato fin dal 2020 si inserisce nella più ampia missione della NOAA di studiare l'atmosfera, che consiste nel rilascio di palloni aerostatici, 7 in tutto il globo, attraverso cui si dispongono appunto di informazioni tali da poter identificare con certezza eventuali aumenti anomali di aerosol. Con il progressivo riscaldamento del pianeta, come ci continuano a dire, l'idea di bloccare intenzionalmente le radiazioni solari sta guadagnando ogni giorno terreno, purtroppo. Infatti governi, università, investitori e persino ambientalisti stanno investendo milioni di dollari nella ricerca e nella modellazione di sistemi di geoingegneria per oscurare il sole quanto più è possibile e il più presto possibile. Virgolettato, dicono, conosciamo meglio di chiunque altro al mondo gli aspetti più importanti dell'aerosol stratosferico, dicono quelli del NOAA. E quindi lo scopo principale è quello di raccogliere dati sufficienti sui livelli di aerosol in diversi punti del pianeta per creare una linea base di concentrazioni normali, perché voglio normalizzare appunto la presenza dell'aerosol. E ciò consentirebbe a NOAA di determinare quando i livelli di aerosol in un determinato luogo sono insolitamente elevati, ma anche di stimare le conseguenze di una iniezione di aerosol, come ad esempio le variazioni della temperatura in superficie e dei livelli di precipitazioni, oppure l'umidità al suolo. Concludendo, il NOAA, un virgolettato, dice: gli effetti conseguenti alle irrorazioni potranno durare un paio d'anni, ogni irrorazione dura un paio d'anni in sospensione, per cui comprendere cosa potrebbe accadere da qui a 2 anni è fondamentale per poter fare affidamento sulle nostre capacità di modellazione del clima. E questo è quanto.
1: Bene, allora Roberto, noi la ringraziamo per questi 4 anni di collaborazione, per il suo prezioso contributo, e ci auguriamo davvero di vederla presto.
2: Grazie, il futuro lo conosce nessuno, chissà. Intanto grazie e buon proseguimento a tutti voi.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse lo avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Buongiorno, siete all'ascolto di Radio Domus Nova. Buon ascolto.

0: Radio Domus Novas.
1: La mia radio.
2: Disco novità. Disco novità.
3: Disco novità con una canzone ricca di immagini evocative. Con questa canzone Valerio Simonelli firma un nuovo capitolo del suo percorso musicale, una vera e propria poesia in musica. Il tutto affidato alla distribuzione di Tilt Corporate, Tilt Music Production. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.
4: Ho raccolto la rugiada del mattino,

0: Sì?
1: Salve lei, volevo semplicemente avvisare che nella corsia numero 3 sono già disponibili Pandori e Panettoni.
0: Dove? Mi ripeto che non sentivo bene.
1: No, dicevo che nella corsia numero 3 si possono già trovare i Pandori e Panettoni.
0: Va bene.
1: Ok?
0: Va bene.
1: Lei che corsia, grazie, si trova, scusi?
0: Grazie.
1: Prego, la saluto.
0: Buonasera.

Beh sì, è un po' presto, diciamo la verità che è un po' presto, però se voi avete fatto caso in giro quando andate a fare la spesa, già si trovano pandori, panettoni, torroni e i sapori, e i saporelli come si chiamano, insomma tutti articoli natalizi che arrivano sempre con un grosso periodo d'anticipo. Oltretutto io sono in Riviera Romagnola e anche ad agosto c'è una nota pasticceria qui della zona che fa il panettone d'agosto, cioè quindi ormai diverrà un dolce tipico da mangiare tutto l'anno. Cari amici, bentornati, incomincia questa prima puntata della settimana di Supermarket Show, sempre con voi Daniele Dalmuto a farvi compagnia e farvi ascoltare una marea di cretinate.

Ed apriamo la nostra settimana con il nostro consueto appuntamento con l'almanacco del giorno dopo, che quest'oggi ci ricorda San Placido del Fischietto Perduto. San Placido era un giovane novizio che, per richiamare i bambini alla catechesi, usava un fischietto di legno. Un giorno lo perse nel fiume e ne rimase addolorato come se avesse perso un tesoro. La sera dal fiume si sentì un suono leggero come un fischio che saliva tra le canne. Placido capì che il vento stava continuando la sua missione. Il Signore fischia quando noi non possiamo più farlo, disse. Da allora è patrono dei maestri, dei musicisti che stonano e di chi perde qualcosa ma continua a sentirne l'eco nel cuore.

0: Pronto, scusi, no, gentilmente, per questo discorso del fischietto.
1: Quale fischietto?
0: Di San Placido.
1: Ha sbagliato numero.
0: No, ne abbiamo parlato adesso, si è sentito poco fa.
1: No, ha sbagliato numero.
0: Sì, però dei bambini della catechesi, lui l'ha perso, dicono, nel fiume.
1: Ha sbagliato numero.
0: Ma non, ho capito che ho sbagliato numero.
1: Non so se è uno scherzo, comunque ha sbagliato numero.
0: No, io ho capito che ho sbagliato numero, però lei cosa ci può aggiungere?
1: Buonasera.

0: Ed ora facciamo un giro a Napoli, dove girano in città con la musica a palla e le portiere dell'auto aperte. Vengono definiti cialtroni. Un giro per le strade della città a bordo di un'auto con la musica a palla, una scena che sembrerebbe normale, peccato che i conducenti avevano entrambe le portiere del veicolo spalancate. L'obiettivo della bravata: amplificare al massimo il suono delle casse. Il video che ha fatto il giro del web è stato girato a Fratta Maggiore, cittadina dell'area metropolitana di Napoli. In sottofondo si sente "E nascerà", brano del cantante neomelodico palermitano Tony Colombo, fatto partire dall'impianto audio dell'auto. Le immagini incriminate sono state pubblicate sui social dal deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Francesco Borrelli, con un messaggio corredato. Borrelli: c'è un'auto che circola a Fratta Maggiore con entrambe le portiere laterali aperte per far uscire il suono dalle casse posizionate sulle porte. Pericoli pubblici e cialtroni.
1: Che musica?
0: Quella della macchina.
1: Io non ho la musica nella macchina.
0: No, perché si sente, dicono che dalla strada si sente la musica troppo forte.
1: Io non ho niente, non ho nessuna musica e niente.
0: Ma chi è che si è lamentato allora?
1: Ah, io non lo so.
0: Perché è successo a Napoli, non qui.
1: A Napoli?
0: Sì, si sono lamentati che andavano in giro con la musica a tutto volume e le portiere aperte.
1: No, ma dai, io sono pensionato, cosa vuole? Ciao.

Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

0: sciablo.
1: Sono un metro di meno. Vedo solo il suo.
2: Pronto?
3: Pronto, scusi. No, era così per sapere, per curiosità, quale sarà l'album della settimana.
2: Quale?
3: L'album della settimana, quello che abbiamo scelto.
2: Di che cosa?
3: Del disco che andremo a recensire.
2: Ah, no, forse ho sbagliato il numero.
3: Perché stavamo pensando a Blue di Joni Mitchell.
2: No, forse ho sbagliato il numero.
3: Ma perché lei non conosce Joni Mitchell?
2: No, qui non recensiamo dischi.
3: Ho capito. Allora facciamo noi.
2: Sì, grazie.
3: Joni Mitchell pubblicò il 22 giugno del 1971 l'album Blue. Interamente scritto e prodotto da lei, rappresenta uno dei vertici della musica cantautorale, profondo, autobiografico e intimo. I brani che abbiamo scelto, incominciamo quest'oggi con All I Want. Il brano di apertura mette subito in scena il desiderio di autenticità e c'è un dialogo tra la voglia di connessione e la paura di perdere se stessi. Musicalmente, chitarra acustica limpida, voce al centro senza fronzoli, serve da invito all'ascolto di un album che non nasconde nulla. Si inserisce in un momento in cui Johnny rifletteva sulla fama e sulla propria libertà, come riportato sul suo sito ufficiale. Dopo l'esperienza di successo sentiva il bisogno di ricaricare e di viaggiare.
4: I am

0: Pronto?
1: Pronto, pronto, scusi. No, volevo chiederle se poi, secondo lei, alla fine riuscì a ricaricarsi o meno dopo questo disco.
0: Che cosa?
1: Joni Mitchell. Abbiamo presentato adesso l'album.
0: Non ho capito niente.
1: No, noi abbiamo presentato sta settimana, stiamo presentando il disco di Joni Mitchell Blue, in cui lei, dopo la pubblicazione di questo album, disse che doveva ricaricarsi un pochino perché aveva troppo successo.
0: No, lei ha sbagliato proprio persona. No, io non dico proprio niente, non so proprio niente di quello che sta dicendo.
1: Ma lei è Joni Mitchell, scusi?
0: Ma lei ha sbagliato persona, è il numero anche.
1: Non è Joni Mitchell quella che ha scritto? Perché poi
0: Io non so non bel niente, no.
1: E chi è che cantava allora?
0: Allora basta, per favore, non mi prenda per il culo, eh?

0: Pronto?
1: Sì, pronto, pronto, scusi, la toilettatura degli animali. E, i quattro sacchi di pelo di cane, cosa fate poi?
0: Ma no, forse ha sbagliato numero, sa?
1: Ci avevate detto di tenere quattro sacchi di pelo misto di cane,
0: sì,
1: da parte.
0: Ma guardi, io non ho a che fare con la toilettatura.
1: Però cioè, ci ha chiesto lei di tenerli lì. Cioè, lei non che avesse, che abbia il cane, attenzione.
0: No, ma io non so di che cosa stia parlando. Io non ho toilettatura.
1: No, no, non che lei ha la toilettatura, non mi ha capito. Siamo noi la toilettatura. Ci aveva chiesto di conservare quattro sacchi di pelo di cane.
0: Io non ho chiesto niente.
1: E chi le ha chiesto?
0: Lei ha sbagliato numero.
1: Ah, io ho questo numero qui, ci avevano detto un attimo.
0: No, mi dispiace, ma lei ha sbagliato.
1: Glielo ripeto perché non vorrei. È 40444.
0: Allora hanno fatto uno scherzo.
1: E che ci facciamo noi con questi?
0: Ah, io non so cosa dirle, guardi. Non mi interessa.

Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di rispettare gli altri. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, pronto, salve. Scusi, il camion frigo, stiamo arrivando con lo scarico.
0: Che cosa?
1: Stiamo arrivando con lo scarico, le due mezzene di cervo.
0: Lei si sta sbagliando.
1: Un momento.
0: Io non sono scarico.
1: Io ho due mezzene di cervo dalla macelleria su via, via Giangi 60. Dobbiamo portarle lì.
0: Che cosa?
1: Due mezzene di cervo, vengono dal Trentino. Cos'è? Non avete un ristorante voi?
0: No, non abbiamo niente noi.
1: E dove, che cosa avete ordinato a fare? Un cervo intero, scusi.
0: Lo mangi lei?
1: No, io lo devo lasciar lì perché io ce l'ho sul camion. Io devo passo lì, lo lascio lì sotto, poi va arrangiate.
0: Mi dispiace, lei si sta sbagliando.
1: Io glielo lascio davanti a casa, dove io lo metto?
0: No, lei lo lasci davanti a casa, sì.
1: Però chi l'ha preso sto cervo, scusi?
0: Andrà male, prenderà i vermi quel cervo.
1: No, ho capito, ma io cosa faccio? Non posso mica, mi deve firmare la bolla.
0: Se lo leghi al collo.

0: Pronto?
1: Sì, pronto?
2: Pronto? Chi è?
0: Chi parla?
1: Pronto?
2: No, ho chiamato un
0: so. Chi parla?
1: Sì, prego signora, salve, dica.
0: Scherzo. Ma dica lei, mi ha chiamato?
1: No, che voleva parlare con qualcuno?
0: Io no.
1: No, ma dica, no, visto che ci siamo sentiti.
0: È lei che ha chiamato?
1: Quando, adesso? No, dicevo, quindi se lei mi ha chiamato, di cosa aveva bisogno?
0: Ma io non ho chiamato, non ho chiamato nessuno.
1: Ma lei voleva parlare con qualcuno?
0: No.
1: Chi le passo?
0: Ma nessuno, non devo parlare con nessuno.
1: No, però se lei dice che l'ho chiamata, lei mi ha detto pronto, giusto? Io ho detto ok, pronto, però con chi voleva parlare?
0: Ma io con nessuno, è lei che mi ha chiamato.
1: Ho capito, però a chi le devo passare io? È quello che non ho capito.
0: Beh, che è quel capuccione mia? Lascia perdere. Pronto. Il telefono
1: Cioè devo
0: il telefono meglio.
1: Chiudo io?
0: Sì, chiudi. Aia!

0: Il meteo, secondo voi, le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Sì, pronto?
2: Signora, salve, scusi se la disturbo, supermarket Meteo. Guardi, gentilmente, siccome abbiamo un problema satellitare su Reggio Emilia e non riusciamo a monitorare il meteo, ci potrebbe dire gentilmente com'è la situazione di oggi lì dalle sue parti?
1: No, non conosco neanche quello. Grazie, buongiorno.
2: Ha piovuto? Sta piovendo per caso?
1: No, adesso c'è il sole.
2: Ah, ecco, perché volevamo capire quello lì. Quindi giornata soleggiata e non piovosa.
1: Stamattina piovosa, adesso un po' di sole. Buongiorno.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, pronto. Scusi, supermarket, e per i cappelletti, che non è passato più nessuno a ritirarli.
0: I cappelletti?
1: Sì, avevano fatto l'ordine 30 kg di cappelletti.
0: No, guardi, lei si è sbagliato.
1: Ma scusi un attimo, non è un secondo, perché noi abbiamo questo numero telefonico Fabri.
0: Sì, però io non ho ordinato nessun cappelletto.
1: E chi li ha ordinati, scusi?
0: Ah, non lo so mica io.
1: Perché erano, tra l'altro, ce l'hanno fatti fare ripieni di carne di agnello, che non è una cosa che non si fa di solito.
0: No, no, guardi, io non ho ordinato nessun cappelletto, e poi l'agnello in casa mia non si mangia.
1: Ecco, ma perché siete di religione islamica che mangiate, non mangiate maiale?
0: No, no, noi siamo italiani, però non lo mangiamo, ecco.
1: Non mangiate l'agnello, dice.
0: Ecco,
1: chi
0: sì.
1: Può averli ordinati, allora? Perché li abbiamo qua in gastronomia, che adesso non sappiamo dove mandarli.
0: Ah, io non lo so chi li ha ordinati, perché io non li ho ordinati, mi dispiace.
1: Ma scusi, se mi permetto, qualche suo familiare magari che è passato?
0: No. Nessuno.
1: E chi li viene a prendere adesso questi?
0: Ah, non lo so mica. Si arrangi lei, io non lo so mica.
1: Perché
0: io
1: non sono neanche buoni in brodo.
0: Io non ho ordinato niente. Arrivederci.

Amici di Supermarket Show, giunge a termine questa puntata. Ora ci restano sulla coppa, come si dice, no? Questi 30 kg di cappelletti. Il cappelletto, per chi non lo sapesse, è un po' come il tortellino per il bolognese, no? Però qui siamo in Romagna, quindi il cappelletto solitamente si fa riempito di formaggi, ci si mette il formaggio morbido, quello più stagionato. Con l'agnello fanno veramente schifo, non li ho neanche mai mangiati, pur essendo romagnolo puro sangue, quindi, e ovviamente questa signora li ha rifiutati. Detto questo, io vi ringrazio molto di essere stati con me anche quest'oggi. Vi invito a togliere la monetina dal carrello e ci vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

0: Radio Domus Novas.
1: L'anticiclone africano continua a dominare totalmente lo scenario meteorologico sul nostro paese. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni praticamente su tutto il territorio nazionale, con qualche innocua velatura esclusivamente sui confini alpini, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento al nord, specie sulle Alpi di confine, con isolati rovesci. Clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura tra gli svincoli di Vallermosa e di Siliqua, in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico su strada provinciale 89, strada provinciale 88 e strada statale 130. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa tra gli svincoli di Sassari e di Sassari Nord in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 293 di Giba è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo per Acquacadda e lo svincolo per Villa Peruccio, esclusi giorni festivi e prefestivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Radio Domus Novas.
3: Ben ritrovati con l'appuntamento delle previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di mercoledì 15 luglio, un robusto campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni di tempo stabile, soleggiato e pienamente estivo su tutta l'isola. Il cielo si presenterà sereno o al più poco nuvoloso per l'intera giornata lungo i litorali occidentali, orientali e meridionali, così come sulle pianure interne, sulle zone settentrionali e sui principali rilievi. Non sono previste precipitazioni e il sole sarà protagonista praticamente ovunque, accompagnato da temperature particolarmente elevate. La Sardegna sarà interessata da una nuova fase di caldo molto intenso, con temperature in ulteriore aumento. Nelle pianure interne dell'isola, soprattutto nel Campidano e nella Valle del Tirso, il caldo potrà diventare estremo, con punte massime comprese tra 42 e 43 gradi. Valori molto elevati sono attesi anche nelle altre zone interne e nelle vallate maggiormente riparate dalla ventilazione. Lungo le coste e le brezze riusciranno a contenere parzialmente le temperature, ma l'elevato tasso di umidità renderà il caldo particolarmente afoso e opprimente. Il disagio potrà essere avvertito anche durante le ore serali e notturne, soprattutto nei centri urbani e nelle località costiere. I venti soffieranno generalmente deboli dai quadranti occidentali, con una graduale rotazione da nord-ovest nel corso della giornata. Per quanto riguarda i mari, il mare di Sardegna sarà poco mosso. Il canale di Sardegna e il Mar Tirreno si presenteranno inizialmente mossi, con moto ondoso in progressiva attenuazione fino a poco mosso. Attenzione per i prossimi giorni. Proseguirà la forte ondata di calore sulla Sardegna. I cieli resteranno prevalentemente sereni e le temperature continueranno a mantenersi su valori molto elevati, con condizioni di caldo estremo soprattutto nelle aree interne. Si raccomanda di evitare l'esposizione diretta al sole durante le ore centrali della giornata, bere frequentemente e prestare particolare attenzione ad anziani, bambini, persone fragili e animali domestici. Da ICNOS, la Sardegna in diretta è tutto. Buona giornata e arrivederci al prossimo aggiornamento con le previsioni del tempo della Sardegna.
4: In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza a soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112. Un numero unico per ogni emergenza.
5: If I find peace of mind in the sand and sea, there's a hope in my heart that you'll soon be with me.
6: There's a prayer that I share with the sand and the sea, and it cries, come to me.

15 luglio 2026 è mercoledì, la chiesa ricorda San Bonaventura. La luna è ancora nuova e il proverbio del giorno «tutto il mondo è paese» segnala che, per quanto grande, il mondo è fatto della stessa umanità che popola le piccole comunità. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1099 avveniva l'attacco decisivo dei crociati a Gerusalemme che conquistavano la città santa ma al prezzo di un gravissimo massacro della popolazione. Nel 1500 era il giorno delle nozze rosse dei Baglioni, la congiura del Bargiglia in cui venivano uccisi i neosposi Astorre e Lavinia e gli altri signori di Perugia. Nel 1799 a Rosetta, in Egitto, veniva rinvenuta una stele con un testo in geroglifico, in demotico e in greco antico. Avrebbe permesso di decifrare le due grafie dell'antico Egitto. Nel 1877 il Regno d'Italia portava a 5 il numero di classi della scuola elementare e a 3 il numero di anni di istruzione obbligatoria. E nel 1965 la sonda Mariner 4 raggiungeva il pianeta Marte, trasmettendone 21 foto, ognuna delle quali richiese 8 ore di trasferimento. Nel 1989 a Venezia, concerto evento dei Pink Floyd in Piazza San Marco, vi assistevano oltre 200.000 spettatori. Nel 1997 moriva cinquantenne lo stilista Gianni Versace, raggiunto da alcuni colpi di pistola davanti alla propria abitazione a Miami. 20 anni fa, nel 2006, ispirandosi alla formula degli SMS con messaggi di massimo 140 caratteri, con il nome di Twitter veniva lanciato il social network X. Nel 2014 a San Diego il 19enne Matt Gunt Miller diventava il più giovane pilota ad avere completato il giro del mondo in solitario. E nel 2018, giocando in un lago in Svezia dove era in vacanza, una bambina di 8 anni ritrovava una spazio.

spada di era pre-vichinga risalente ad almeno 1500 anni prima. Nascevano il 15 luglio, nel 1606 il pittore Rembrandt, nel 1850 Santa Francesca Saverio Cabrini, nel 1864 l'imprenditore Rinaldo Piaggio, nel 1925 l'attore Paolo Panelli, nel 1933 il disegnatore Guido Crepax e nel 1950 il compositore e percussionista Tony Esposito. Sono nati oggi anche il giornalista Francesco Pionati nel 1958, gli attori Brigitte Nielsen nel 1963, Andrea Perroni nel 1980 e Laura Chiatti, nata in questo giorno nel 1982. Ultima segnalazione per il 15 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Salve, sono Paolo Garoli. Sono qui per ricordarvi che ogni mercoledì alle 20.45 e domenica alle 20 va in onda il Black Planet Radio Show su Radio Domus Novas.it, la prima radio web della protezione civile.
3: Tune in, Black Planet Radio Show, hosted by Paolo Garoli.

Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ridere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la rara. Radio Domus Novus è sempre con te. Radio Domus Novus, momenti da vivere

0: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Ci sono immagini che restano addosso per anni, come una bruciatura invisibile. E ci sono ricordi che tornano quando meno te lo aspetti, cambiando forma ogni volta. Benvenuti nella nostra rubrica quotidiana Due minuti, un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi entriamo in un'atmosfera tesa, magnetica, dove il passato non smette di reclamare attenzione. Se anche tu scrivi libri capaci di accendere l'immaginazione e tenere il lettore sospeso fino all'ultima pagina, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e parleremo qui in radio del tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto dedichiamoci a quello di Towaga Masako, si chiama Un bacio di fuoco. Quando un noto pittore muore tra le fiamme, in casa con lui ci sono tre bambini di 5 anni. Stavano giocando con dei fiammiferi, ma raccontano di aver visto una creatura simile a un pipistrello che scendeva le scale sputando fuoco. 26 anni dopo, mentre le notti di Tokyo sono devastate da una serie di terribili incendi, è ancora il fuoco a intrecciare le vite dei tre amici, ormai adulti, che dal giorno della tragedia si sono persi di vista. La città brucia e ognuno di loro ha un ruolo nel dramma. Ryosaku è il poliziotto che guida l'indagine, Iguo, il pompiere che pattuglia le strade, Michitaro, l'assicuratore che colleziona fiammiferi. Attanagliati da un'inquietudine sempre più profonda, quasi un'ossessione, è come se continuassero a rivivere quello che hanno visto da bambini quando ancora non potevano coglierne il senso. Ma adesso possono farlo. Divisi dai sospetti, ma uniti dal desiderio di mettere ordine tra i ricordi che hanno segnato la loro infanzia, i tre protagonisti ricompongono i frammenti della memoria in un gioco a incastri, dove la soluzione sembra a portata di mano, ma si rivela ogni volta diversa e sempre più sorprendente. Di Togawa Masako, Un bacio di fuoco, in libreria da Marsilio.
4: Russia, this is another one.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
17: Andiamo!
15: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura tra gli svincoli di Vallermosa e di Siliqua, in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico su strada provinciale 89, strada provinciale 88 e strada statale 130. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa tra gli svincoli di Sassari e di Sassari Nord in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 293 di Giba è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo per Acquacadda e lo svincolo per Villa Peruccio, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con l'appuntamento delle previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di mercoledì 15 luglio, un robusto campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni di tempo stabile, soleggiato e pienamente estivo su tutta l'isola. Il cielo si presenterà sereno o al più poco nuvoloso per l'intera giornata lungo i litorali occidentali, orientali e meridionali, così come sulle pianure interne, sulle zone settentrionali e sui principali rilievi. Non sono previste precipitazioni e il sole sarà protagonista praticamente ovunque, accompagnato da temperature particolarmente elevate. La Sardegna sarà interessata da una nuova fase di caldo molto intenso, con temperature in ulteriore aumento. Nelle pianure interne dell'isola, soprattutto nel Campidano e nella Valle del Tirso, il caldo potrà diventare estremo, con punte massime comprese tra 42 e 43 gradi. Valori molto elevati sono attesi anche nelle altre zone interne e nelle vallate maggiormente riparate dalla ventilazione. Lungo le coste le brezze riusciranno a contenere parzialmente le temperature, ma l'elevato tasso di umidità renderà il caldo particolarmente afoso e opprimente. Il disagio potrà essere avvertito anche durante le ore serali e notturne, soprattutto nei centri urbani e nelle località costiere. I venti soffieranno generalmente deboli dai quadranti occidentali, con una graduale rotazione da nord-ovest nel corso della giornata. Per quanto riguarda i mari, il mare di Sardegna sarà poco mosso. Il canale di Sardegna e il Mar Tirreno si presenteranno inizialmente mossi, con moto ondoso in progressiva attenuazione fino a poco mosso. Attenzione per i prossimi giorni. Proseguirà la forte ondata di calore sulla Sardegna. I cieli resteranno prevalentemente sereni e le temperature continueranno a mantenersi su valori molto elevati, con condizioni di caldo estremo soprattutto nelle aree interne. Si raccomanda di evitare l'esposizione diretta al sole durante le ore centrali della giornata, bere frequentemente e prestare particolare attenzione ad anziani, bambini, persone fragili e animali domestici. Da ICNOS, la Sardegna in diretta è tutto. Buona giornata e arrivederci al prossimo aggiornamento con le previsioni del tempo della Sardegna.
3: L'anticiclone africano continua a dominare totalmente lo scenario meteorologico sul nostro paese. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni praticamente su tutto il territorio nazionale, con qualche innocua velatura esclusivamente sui confini alpini, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento al nord, specie sulle Alpi di confine, con isolati rovesci. Clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Domus Novas.
4: C'è un mostro enorme che galleggia negli oceani. Oltre 5 trilioni di pezzi di plastica che stanno compromettendo la salute dei nostri mari e che dobbiamo combattere per proteggere questo spettacolo incontaminato. Forse non lo sapete, ma più del 40% della plastica viene usato una sola volta e poi gettato. Una bottiglia può restare intatta per 450 anni o per sempre. Ogni minuto in tutto il mondo si vendono quasi 1 milione di bottiglie di plastica. Quelle che non vengono smaltite finiscono negli oceani o sulle nostre spiagge. Chissà come saremo tra 30 anni e come sarà il nostro futuro.
5: Di una cosa siamo certi. Entro il 2050 tutte le specie di uccelli marini del pianeta avranno consumato plastica. Per fermare questo disastro, evitiamo la plastica monouso.
6: Facciamo la scelta giusta. Scegliamo il pianeta.

Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio, non ne trovereste un'altra uguale a questa.

Immagini evocative. Con questa canzone Valerio Simonelli firma un nuovo capitolo del suo percorso musicale, una vera e propria poesia in musica. Il tutto affidato alla distribuzione di Tilt Corporate, Tilt Music Production. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza, scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: compagnia, attenti! Pronti? Caricare! Compagnia, puntare! Fuoco!
1: Tutte le emittenti sono cadute sotto i terribili colpi. Meno una. È lei, Radio Domus Novas, perché solo i migliori sopravvivono.

Fate presto. Veniteci a salvare. Tutto.

0: È il momento della musica rock e pop rock sulla nostra radio, che neanche a dirlo si chiama Zona Rock, e come al solito parte sempre allo stesso modo.
1: Quando qualcuno chiede: cos'è un rock and roll? Io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga, altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
2: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà

I Love It Loud, canzone del gruppo americano Kiss, pubblicata nel 1982 sul loro album Creatures of the Night, che è diventata anche un pezzo fisso per i loro concerti dal vivo nel tempo, che apre ufficialmente questo nuovo appuntamento di Zona Rock. Ben ritrovati cari amici miei, ovunque voi state sparsi in questo pazzo mondo. È partito un nuovo appuntamento sulla nostra radio di Zona Rock, la passeggiata che facciamo tra la musica rock e pop rock senza troppi fronzoli, giusto per il gusto di ascoltare della buona musica rock e pop rock. Che cosa state combinando? Come sta andando la vostra settimana? Dove vi state trovando in questo momento? Sono curioso, lo so, però insomma io vi immagino lì ad ascoltare la nostra radio, e in questo caso Zona Rock. Non perdiamoci in chiacchiere, perché tante cose bollono in pentola in questi 50 minuti che ci vedranno insieme con Zona Rock. Io al solito vado tra un po' a bighellonare sul web per raccontare e commentare con voi alcune notizie, però intanto sentite un po' che vi faccio ascoltare.

si intitola Drive Safe, Miles Smith e Neil Horan. Bisogna sempre e comunque guidare in maniera tranquilla, safe, ovvero sicura. Questo è un consiglio che vi do sempre. Come faccio in apertura? Vi do i contatti giusti: 375-863-2965, la WhatsApp line di Zona Rock, ovviamente anche il sito internet della nostra radio da andare un po' lì a spulciare per rimanere sempre aggiornati, e le applicazioni della nostra radio per poter portare la nostra musica con voi. Poi lo dico da qualche tempo che nelle nuove automobili c'è l'infotainment, perché autoradio adesso si chiama nel nuovo millennio infotainment, e quindi trovate il tastino web se siete fuori dal nostro bel paese. Ci potete ascoltare anche nelle automobili senza l'utilizzo delle applicazioni, e poi ovviamente i social della nostra radio che sono sempre e comunque aperti. Io stavo leggendo una notizia niente male che riguarda la sorveglianza dei telefonini da parte dei nostri partners. Tra un po' ve ne parlo, però prima ho uscito fuori la macchina del tempo di Zona Rock, perché ogni tanto ci piace anche ad andare ad ascoltare qualcosa di pop rock per poter anche ballare e muoverci. Pensate che questa canzone risale al 1974. Vi faccio ascoltare Carl Douglas.

la potremmo ascoltare decine e decine di volte. Nick Cashwell con The Riddle su Zona Rock. Una ragazza su 5 considera il controllo del cellulare da parte del partner come un gesto d'affetto. Voi cosa ne pensate? Controllare il telefono del partner è normale? Secondo un'indagine dell'osservatorio In Difesa, il 79,5% delle ragazze considera inaccettabile che il partner controlli il cellulare, eppure una su 5 lo tollera. E in alcuni casi viene persino interpretato come un gesto di attenzione e rispetto. Tra i ragazzi under 26 il 30% pensa che non sia un problema e una piccola parte lo vede addirittura come qualcosa di positivo. Con l'età cresce la consapevolezza più che fiducia e una forma di controllo, ma il confine per molti resta ancora poco chiaro. Per voi è gelosia normale o un limite da non superare? Questa è la mia domanda. Siete della serie che magari vi nascondete quando dovete scrivere un messaggio a un amico, magari al vostro migliore amico, non volete farlo vedere al vostro partner, perché in questo caso si sta parlando delle donne, delle femminucce in ascolto. È una curiosità che mi piacerebbe sapere, giù con i commenti sui nostri social. Sentite un po' cosa ho preparato per voi, perché vi porto indietro nella Italo Disco Rock degli anni 80, 1983, P. Lion.

0: prima anche questa dei Pillion, Happy Childrens, che in realtà faceva parte della Italo Disco anni 80, che andava fortissimo in quel periodo, ma la includiamo in quello che può essere la musica pop rock del passato, perché comunque ci sono dei riff che con le chitarre niente male. Comunque è una di quelle canzoni che si può ascoltare, insomma, tante ma tante volte. Poi oggi con le piattaforme digitali è semplice andare un po' a ripescare queste vecchie canzoni. Beatrice dice che fa guardare il telefono al proprio fidanzato perché, insomma, è un modo per poter tenere lontana la gelosia, per non avere, insomma, segreti con il proprio partner. Mentre Antonio dice di aver chiesto più volte alla propria moglie di far guardare il cellulare, ma lei non vuole perché dice bisogna fidarsi, insomma. Quindi tutto un po' rimane nel dubbio. Continuateci a scrivere, perché a me piace leggere i vostri commenti. 375 863 2965. Adesso però il volume va messo a palla, perché vi porto ancora indietro, più indietro rispetto ai Pillion. Sentite un po' cosa ho ripescato per voi.
1: Fermi tutti, stai ascoltando Zona Rock.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta? Prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: fatti fuori i primi 30 minuti di Zona Rock di quest'oggi, dopo aver parlato del controllo del telefonino, che può essere più o meno giusto, questo ancora lo dobbiamo definire. Andiamo giù con la seconda parte di Zona Rock, la Three Sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro, più spazio alla musica e poche parole.
1: La tua musica è di nuovo in classifica.
2: Beh, di quando era un rock and roll.
1: E ora che vuoi essere, Johnny?
2: Sarà meglio che stai attento. Perché sarò come te, zio. Ora sarò un vero rock and roll.

Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers. Zona Rock 3 Sequence, tre grandi successi uno dopo l'altro.

0: la Trisequence come al solito senza tempo. Siamo partiti con Teddy Swims Got Went Crazy, che a noi di Zona Rock piace tanto, per fare poi un salto nel passato con i The Promise When in Rome, per finire poi a qualcosa di contemporaneo, in realtà un rifacimento di Bolle di Sapone del 2025 di Vasco Rossi, che chiude la Trisequence di quest'oggi. Rimanete lì perché tra un po' vi svelerò qual è la città più maleducata d'Italia.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.
2: Zona Rock. Zona Rock.

0: Secondo uno studio, Venezia è la città più maleducata d'Italia. E secondo uno studio, Venezia risulta la città con il punteggio più alto di maleducazione nel paese. È vero o no? La classifica è stata costruita analizzando oltre 1600 interviste agli abitanti delle 19 città più grandi d'Italia, con una scala da 1 più educata a 10 più maleducata. I dati tengono conto di comportamenti quotidiani percepiti come poco civili, dal rispetto agli spazi pubblici ai modi nei rapporti con gli altri, a come si posteggia l'automobile in terza o quarta fila. Questo è un grandissimo problema. Comunque, secondo questo studio, Venezia dovrebbe essere la città più maleducata d'Italia. Secondo voi è una classifica realistica o solo uno stereotipo? Come va dalle vostre parti con l'educazione? Io che sono del profondo sud non oso nemmeno raccontarvi di quello che succede dalle mie parti. Ultimo passo indietro prima dei saluti, cioè andiamo indietro nel tempo. Sentite un po' i The Dobby Brothers. Down around the corner, half a mile from here, see them always running and watch them disappear.
1: Zona Rock,

0: è perché non voglio distruggere le vostre orecchie, non voglio cantare in radio, ma secondo me con i The Doobie Brothers Long Train Running del 1973 Country Rock, secondo me ci siamo superati e ci siamo quasi, ci rimangono solo i saluti, in realtà catapultati alla fine di Zona Rock, come insomma il giro che facciamo nella musica rock e pop rock. Abbiamo finito, cari amici miei, per quest'oggi. Se volete andate sul nostro sito internet www.zonarock.net se siete arrivati in ritardo per ascoltare il podcast dell'ultimo appuntamento. E poi andate sull'IG di Zona Rock cercando Free Zona Rock, perché la copertina che troverete questa settimana è quella appunto dei The Doobie Brothers Long Train Running. Io mi fermo qui, appuntamento rinnovato alla prossima, e rimanete sulla nostra radio, che è un posto dove la storia continua. Ciao!
1: Zona Rock. Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers.
2: 15 luglio 2026, è mercoledì, la chiesa ricorda San Bonaventura. La luna è ancora nuova e il proverbio del giorno «tutto il mondo è paese» segnala che, per quanto grande, il mondo è fatto della stessa umanità che popola le piccole comunità. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1099 avveniva l'attacco decisivo dei crociati a Gerusalemme, che conquistavano la città santa ma al prezzo di un gravissimo massacro della popolazione. Nel 1500 era il giorno delle nozze rosse dei Baglioni, la congiura del Bargiglia in cui venivano uccisi i neosposi Astorre e Lavinia e gli altri signori di Perugia. Nel 1799 a Rosetta, in Egitto, veniva rinvenuta una stele con un testo in geroglifico, in demotico e in greco antico. Avrebbe permesso di decifrare le due grafie dell'antico Egitto. Nel 1877 il Regno d'Italia portava a 5 il numero di classi della scuola elementare e a 3 il numero di anni di istruzione obbligatoria. E nel 1965 la sonda Mariner 4 raggiungeva il pianeta Marte, trasmettendone 21 foto, ognuna delle quali richiese 8 ore di trasferimento. Nel 1989 a Venezia, concerto evento dei Pink Floyd in Piazza San Marco, vi assistevano oltre 200.000 spettatori. Nel 1997 moriva cinquantenne lo stilista Gianni Versace, raggiunto da alcuni colpi di pistola davanti alla propria abitazione a Miami. 20 anni fa, nel 2006, ispirandosi alla formula degli SMS con messaggi di massimo 140 caratteri, con il nome di Twitter veniva lanciato il social network X. Nel 2014 a San Diego il 19enne Matt Gunt Miller diventava il più giovane pilota ad avere completato il giro del mondo in solitario. E nel 2018, giocando in un lago in Svezia dove era in vacanza, una bambina di 8 anni ritrovava una spada di era pre-Viking risalente ad almeno 1500 anni prima. Nascevano il 15 luglio, nel 1606 il pittore Rembrandt, nel 1850 Santa Francesca Saverio Cabrini. Nel 1864 l'imprenditore Rinaldo Piaggio, nel 1925 l'attore Paolo Panelli, nel 1933 il disegnatore Guido Crepax e nel 1950 il compositore e percussionista Tony Esposito. Sono nati oggi anche il giornalista Francesco Pionati nel 1958, gli attori Brigitte Nielsen nel 1963, Andrea Perroni nel 1980 e Laura Chiatti, nata in questo giorno nel 1982. Ultima segnalazione per il 15 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura tra gli svincoli di Vallermosa e di Siliqua, in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico su strada provinciale 89, strada provinciale 88 e strada statale 130. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa tra gli svincoli di Sassari e di Sassari Nord in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 293 di Giba è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo per Acquacadda e lo svincolo per Villa Peruccio, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
5: Radio Domus Novas.
6: Ben ritrovati con l'appuntamento delle previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di mercoledì 15 luglio, un robusto campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni di tempo stabile, soleggiato e pienamente estivo su tutta l'isola. Il cielo si presenterà sereno o al più poco nuvoloso per l'intera giornata lungo i litorali occidentali, orientali e meridionali, così come sulle pianure interne, sulle zone settentrionali e sui principali rilievi. Non sono previste precipitazioni e il sole sarà protagonista praticamente ovunque, accompagnato da temperature particolarmente elevate. La Sardegna sarà interessata da una nuova fase di caldo molto intenso, con temperature in ulteriore aumento. Nelle pianure interne dell'isola, soprattutto nel Campidano e nella Valle del Tirso, il caldo potrà diventare estremo, con punte massime comprese tra 42 e 43 gradi. Valori molto elevati sono attesi anche nelle altre zone interne e nelle vallate maggiormente riparate dalla ventilazione. Lungo le coste e le brezze riusciranno a contenere parzialmente le temperature, ma l'elevato tasso di umidità renderà il caldo particolarmente afoso e opprimente. Il disagio potrà essere avvertito anche durante le ore serali e notturne, soprattutto nei centri urbani e nelle località costiere. I venti soffieranno generalmente deboli dai quadranti occidentali, con una graduale rotazione da nord-ovest nel corso della giornata. Per quanto riguarda i mari, il mare di Sardegna sarà poco mosso. Il canale di Sardegna e il Mar Tirreno si presenteranno inizialmente mossi, con moto ondoso in progressiva attenuazione fino a poco mosso. Attenzione per i prossimi giorni. Proseguirà la forte ondata di calore sulla Sardegna. I cieli resteranno prevalentemente sereni e le temperature continueranno a mantenersi su valori molto elevati, con condizioni di caldo estremo soprattutto nelle aree interne. Si raccomanda di evitare l'esposizione diretta al sole durante le ore centrali della giornata, bere frequentemente e prestare particolare attenzione ad anziani, bambini, persone fragili e animali domestici. Da ICNOS, la Sardegna in diretta è tutto. Buona giornata e arrivederci al prossimo aggiornamento con le previsioni del tempo della Sardegna.

0: due minuti,
1: estate,
0: un libro.
2: Ci sono immagini che restano addosso per anni, come una bruciatura invisibile. E ci sono ricordi che tornano quando meno te lo aspetti, cambiando forma ogni volta. Benvenuti nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi entriamo in un'atmosfera tesa, magnetica, dove il passato non smette di reclamare attenzione. Se anche tu scrivi libri capaci di accendere l'immaginazione e tenere il lettore sospeso fino all'ultima pagina, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e parleremo qui in radio del tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto dedichiamoci a quello di Towaga Masako, si chiama Un bacio di fuoco. Quando un noto pittore muore tra le fiamme, in casa con lui ci sono tre bambini di 5 anni. Stavano giocando con dei fiammiferi, ma raccontano di aver visto una creatura simile a un pipistrello che scendeva le scale sputando fuoco. 26 anni dopo, mentre le notti di Tokyo sono devastate da una serie di terribili incendi, è ancora il fuoco a intrecciare le vite dei tre amici, ormai adulti, che dal giorno della tragedia si sono persi di vista. La città brucia e ognuno di loro ha un ruolo nel dramma. Ryosaku è il poliziotto che guida l'indagine, Iguo il pompiere che pattuglia le strade, Michitaro l'assicuratore che colleziona fiammiferi. Attanagliati da un'inquietudine sempre più profonda, quasi un'ossessione, è come se continuassero a rivivere quello che hanno visto da bambini quando ancora non potevano coglierne il senso. Ma adesso possono farlo. Divisi dai sospetti, ma uniti dal desiderio di mettere ordine tra i ricordi che hanno segnato la loro infanzia, i tre protagonisti ricompongono i frammenti della memoria in un gioco a incastri, dove la soluzione sembra portata di mano, ma si rivela ogni volta diversa e sempre più sorprendente. Di Togawa Masako, Un bacio di fuoco, in libreria da Marsilio.
3: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, gli Earthwind and Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
4: Golden Classic.
3: Con Marchio Del Weis.
4: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
3: Ne sentirei delle belle. Golden Classic, in onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
5: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.
6: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
8: Capisci quello che dice?
9: Roba senza senso.
8: Io invece sì.
10: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
9: Cosa vuoi fare?
8: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi!
16: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
11: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
17: Quest'estate scopri come essere super.
18: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
19: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
20: Sei una piccola selvaggia, vero?
21: Come?
19: Non ci siamo ancora presentati.
17: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Dal regista Christopher Nolan.
20: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
21: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
22: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio Domus 9.

0: Abbiamo tante divise, ma un'anima sola. Protezione Civile. Di tutti, con tutti.
1: Idea News Magazine.
2: E diamo il bentornato a Roberto Nuzzo.
3: Grazie per l'invito.
2: Allora, gli Stati Uniti stanno costruendo un sistema di allerta precoce per rilevare la geoingegneria. Ce ne parla?
3: Sì, prima di parlarne però devo dare due informazioni. La prima è questa, che con questa intervista si conclude l'inchiesta giornalistica sulla geoingegneria che è iniziata l'11 luglio del 2022. In 4 anni abbiamo elaborato e spiegato in 270 interventi tutto ciò che è emerso nell'inchiesta appunto che abbiamo portato avanti. E dato che l'inchiesta si conclude, di conseguenza finisce anche la mia partecipazione al TG, ma anche verso ogni forma di apparizione pubblica, ci tenevo a dirlo. Dato che qualcuno sta cercando di strumentalizzare, ci tengo a precisare che questa non è una resa rispetto a quanto è stato fatto fino ad oggi sulla lotta alla geoingegneria, né la fine del supporto al DDL Cieli Blu, per cui sarò sempre a disposizione dell'avvocato Frida Chialastri ogni qualvolta dovesse aver bisogno del mio supporto. Pertanto ringrazio lo staff dei giornalisti e dei tecnici del TG della loro collaborazione, ma soprattutto ringrazio la dirigenza di Telecolor per la fiducia accordata e la stima dimostrata che io di campo. Dunque, prima di rispondere do l'aggiornamento riguardo la raccolta delle firme per quanto riguarda il DDL Cieli Blu, e ha raggiunto l'88%, pari a 44.000 firme. Dunque, gli scienziati governativi del NOAA, National Oceanic and Atmospheric, stanno lavorando a un nuovo tipo di sistema di allarme globale, come ha detto lei. È un sistema in grado di rilevare se un altro paese o magari anche un solo miliardario di questi filantropi avventurosi tentasse di oscurare il sole. Infatti il New York Times ha pubblicato una notizia che descrive il coinvolgimento del NOAA appunto sulla modifica della radiazione solare

0: palloni aerostatici, 7 in tutto il globo, attraverso cui si dispongono appunto di informazioni tali da poter identificare con certezza eventuali aumenti anomali di aerosol. Con il progressivo riscaldamento del pianeta, come ci continuano a dire, l'idea di bloccare intenzionalmente le radiazioni solari sta guadagnando ogni giorno terreno, purtroppo. Infatti governi, università, investitori e persino ambientalisti stanno investendo milioni di dollari nella ricerca e nella modellazione di sistemi di geoingegneria per oscurare il sole quanto più è possibile e il più presto possibile. Virgolettato, dicono, conosciamo meglio di chiunque altro al mondo gli aspetti più importanti dell'aerosol stratosferico, dicono quelli del NOAA. E quindi lo scopo principale è quello di raccogliere dati sufficienti sui livelli di aerosol in diversi punti del pianeta per creare una linea base di concentrazioni normali, perché voglio normalizzare appunto la presenza dell'aerosol. E ciò consentirebbe a NOAA di determinare quando i livelli di aerosol in un determinato luogo sono insolitamente elevati, ma anche di stimare le conseguenze di una iniezione di aerosol, come ad esempio le variazioni della temperatura in superficie e dei livelli di precipitazioni oppure l'umidità al suolo. Concludendo, il NOAA, un virgolettato, dice: gli effetti conseguenti alle irrorazioni potranno durare un paio d'anni, ogni irrorazione dura un paio d'anni in sospensione, per cui comprendere cosa potrebbe accadere da qui a 2 anni è fondamentale per poter fare affidamento sulle nostre capacità di modellazione del clima. E questo è quanto.
1: Bene, allora Roberto, noi la ringraziamo per questi 4 anni di collaborazione, per il suo prezioso contributo e ci auguriamo davvero di vederla presto.
0: Grazie, il futuro lo conosce nessuno, chissà. Intanto grazie e buon proseguimento a tutti voi.
2: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
3: Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona 2 occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.
4: Radio Domus Novas.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, bentornati su Pillole di AI. Io sono Manuel.
6: E io sono Chiara.
5: AI e tempi morti.
6: Quando anche la tesa diventa intelligente.

0: vuoti, trasformandoli in momenti utili, divertenti o perlomeno meno noiosi.
1: Tipo le app che capiscono quanto tempo avrai libero e ti propongono cosa fare: micro esercizi, meditazione, letture da 3 minuti o mini corsi.
0: Headspace lo fa benissimo, se solo 5 minuti ti dà una meditazione lampo.
1: Oppure Blinkist, che ti riassume un libro in un caffè.
0: Sì, che poi ti sembra di aver letto Guerra e Pace, ma in realtà hai letto 12 righe.
1: E l'AI capisce il contesto. Se sei in un ambiente rumoroso, ti suggerisce contenuti silenziosi. Se sei in un posto tranquillo, ti propone audio o podcast.
0: Ormai la tecnologia sa tutto, se sei fermo, se stai camminando, se hai le mani libere, se ce le hai occupate.
1: E forse sa anche che stai procrastinando.
0: Sì, vabbè, quello lo sanno tutti, non serve mica l'AI.
1: Alcuni sistemi predittivi, come quelli integrati negli smartphone, analizzano i tuoi orari e anticipano i momenti morti della giornata.
0: Tipo quando sa che ogni martedì alle 17 hai una riunione che poteva essere una mail.
1: Allora l'AI prepara giochi, articoli brevi o app utili da aprire al volo.
0: Comunque lo sai che anche le città stanno iniziando ad utilizzare l'intelligenza artificiale per rendere più sopportabile l'attesa, con pannelli che mostrano in tempo reale dei mezzi, suggerimenti alternativi, notifiche sui ritardi.
1: Io vorrei che lei mi dica: il prossimo bus arriva fra 12 minuti. Fai un respiro, Chiara. Hai tempo per un cappuccino.
0: Sì, io vorrei quello che dice: il bus non passerà mai, torna a casa a dormire.

0: Speaker.
1: L'AI aiuta anche a riempire le micropause lavorative, sistemi che ti suggeriscono pause attive, stretching o modi per ricaricare la concentrazione.
0: Tipo, alza la testa dallo schermo prima che ti diventi quadrata.
1: O forse non ti servono altri 7 caffè.
0: E poi comunque c'è il lato creativo, app che trasformano tempi morti in produttività, come quelle per sketch veloci, note vocali intelligenti, prompt che generano idee e microattività per hobby.
1: Anche se io voto per l'ozio intelligente, lasciar vagare la mente, magari con una musica rilassante suggerita da un algoritmo che capisce il tuo stato emotivo.
0: Ecco, e da qui si scopre che i tempi morti non sono davvero spazi morti, ma sono spazi sospesi che possiamo un po' vivere al meglio se usati bene. L'AI non deve solo riempirli per forza, ma deve renderli anche più umani. E per oggi era tutto!
1: Ciao!
2: Sono pillole di AI.
3: L'anticiclone africano continua a dominare totalmente lo scenario meteorologico sul nostro paese. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni praticamente su tutto il territorio nazionale, con qualche innocua velatura esclusivamente sui confini alpini, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento al nord, specie sulle Alpi di confine, con isolati rovesci. Clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Disco novità con una canzone ricca di immagini evocative. Con questa canzone Valerio Simonelli firma un nuovo capitolo del suo percorso musicale, una vera e propria poesia in musica. Il tutto affidato alla distribuzione di Tilt Corporate, Tilt Music Production. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.
1: Ho raccolto la rugiada del mattino e una goccia di brina.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Come? Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
14: Cosa vuoi fare?
16: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

anche noi siamo partner di webradioitaliane.it. Sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

15 luglio 2026, è mercoledì, la chiesa ricorda San Bonaventura. La luna è ancora nuova e il proverbio del giorno «tutto il mondo è paese» segnala che, per quanto grande, il mondo è fatto della stessa umanità che popola le piccole comunità. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1099 avveniva l'attacco decisivo dei crociati a Gerusalemme che conquistavano la città santa ma al prezzo di un gravissimo massacro della popolazione. Nel 1500 era il giorno delle nozze rosse dei Baglioni, la congiura del Bargiglia in cui venivano uccisi i neosposi Astorre e Lavinia e gli altri signori di Perugia. Nel 1799 a Rosetta, in Egitto, veniva rinvenuta una stele con un testo in geroglifico, in demotico e in greco antico. Avrebbe permesso di decifrare le due grafie dell'antico Egitto. Nel 1877 il Regno d'Italia portava a 5 il numero di classi della scuola elementare e a 3 il numero di anni di istruzione obbligatoria. E nel 1965 la sonda Mariner 4 raggiungeva il pianeta Marte, trasmettendone 21 foto, ognuna delle quali richiese 8 ore di trasferimento. Nel 1989 a Venezia, concerto evento dei Pink Floyd in Piazza San Marco, vi assistevano oltre 200.000 spettatori. Nel 1997 moriva cinquantenne lo stilista Gianni Versace, raggiunto da alcuni colpi di pistola davanti alla propria abitazione a Miami. 20 anni fa, nel 2006, ispirandosi alla formula degli SMS con messaggi di massimo 140 caratteri, con il nome di Twitter veniva lanciato il social network X. Nel 2014 a San Diego il 19enne Matt Gunt Miller diventava il più giovane pilota ad avere completato il giro del mondo in solitario. E nel 2018, giocando in un lago in Svezia dove era in vacanza, una bambina di 8 anni ritrovava una spada di era pre-vichinga risalente ad almeno 1500 anni prima. Nascevano il 15 luglio, nel 1606 il pittore Rembrandt, nel 1850 Santa Francesca Saverio Cabrini. Nel 1864 l'imprenditore Rinaldo Piaggio, nel 1925 l'attore Paolo Panelli, nel 1933 il disegnatore Guido Crepax e nel 1950 il compositore e percussionista Tony Esposito. Sono nati oggi anche il giornalista Francesco Pionati nel 1958, gli attori Brigitte Nielsen nel 1963, Andrea Perroni nel 1980 e Laura Chiatti, nata in questo giorno nel 1982. Ultima segnalazione per il 15 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: bruciare, non bruciare, con il fuoco, non scherzare.
1: Che se bruci la foresta, viene uno che ti arresta.
2: E la pena più leggera sono 4 anni di galera.
3: E poi costa ai cittadini un bel mucchio di quattrini.
0: Stacci attento con la fiamma, che lo dico alla tua mamma.
4: Stacci attento alla foresta, che poi niente più ci resta.
5: Fai come me, spegni il fuoco. Se avvisti un incendio, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura tra gli svincoli di Vallermosa e di Siliqua, in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico su strada provinciale 89, strada provinciale 88 e strada statale 130. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa tra gli svincoli di Sassari e di Sassari Nord in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 293 di Giba è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo per Acquacadda e lo svincolo per Villa Peruccio, esclusi giorni festivi e prefestivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con l'appuntamento delle previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di mercoledì 15 luglio, un robusto campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni di tempo stabile, soleggiato e pienamente estivo su tutta l'isola. Il cielo si presenterà sereno o al più poco nuvoloso per l'intera giornata lungo i litorali occidentali, orientali e meridionali, così come sulle pianure interne, sulle zone settentrionali e sui principali rilievi. Non sono previste precipitazioni e il sole sarà protagonista praticamente ovunque, accompagnato da temperature particolarmente elevate. La Sardegna sarà interessata da una nuova fase di caldo molto intenso, con temperature in ulteriore aumento. Nelle pianure interne dell'isola, soprattutto nel Campidano e nella Valle del Tirso, il caldo potrà diventare estremo, con punte massime comprese tra 42 e 43 gradi. Valori molto elevati sono attesi anche nelle altre zone interne e nelle vallate maggiormente riparate dalla ventilazione. Lungo le coste e le brezze riusciranno a contenere parzialmente le temperature, ma l'elevato tasso di umidità renderà il caldo particolarmente afoso e opprimente. Il disagio potrà essere avvertito anche durante le ore serali e notturne, soprattutto nei centri urbani e nelle località costiere. I venti soffieranno generalmente deboli dai quadranti occidentali, con una graduale rotazione da nord-ovest nel corso della giornata. Per quanto riguarda i mari, il mare di Sardegna sarà poco mosso. Il canale di Sardegna e il Mar Tirreno si presenteranno inizialmente mossi, con moto ondoso in progressiva attenuazione fino a poco mosso. Attenzione per i prossimi giorni. Proseguirà la forte ondata di calore sulla Sardegna. I cieli resteranno prevalentemente sereni e le temperature continueranno a mantenersi su valori molto elevati, con condizioni di caldo estremo soprattutto nelle aree interne. Si raccomanda di evitare l'esposizione diretta al sole durante le ore centrali della giornata, bere frequentemente e prestare particolare attenzione ad anziani, bambini, persone fragili e animali domestici. Da ICNOS, la Sardegna in diretta è tutto. Buona giornata e arrivederci al prossimo aggiornamento con le previsioni del tempo della Sardegna.
3: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.

0: due minuti.
1: Estate!
0: Un libro.
2: Ci sono immagini che restano addosso per anni, come una bruciatura invisibile. E ci sono ricordi che tornano quando meno te lo aspetti, cambiando forma ogni volta. Benvenuti nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi entriamo in un'atmosfera tesa, magnetica, dove il passato non smette di reclamare attenzione. Se anche tu scrivi libri capaci di accendere l'immaginazione e tenere il lettore sospeso fino all'ultima pagina, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e parleremo qui in radio del tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto dedichiamoci a quello di Towaga Masako, si chiama Un bacio di fuoco. Quando un noto pittore muore tra le fiamme, in casa con lui ci sono 3 bambini di 5 anni. Stavano giocando con dei fiammiferi, ma raccontano di aver visto una creatura simile a un pipistrello che scendeva le scale sputando fuoco. 26 anni dopo, mentre le notti di Tokyo sono devastate da una serie di terribili incendi, è ancora il fuoco a intrecciare le vite dei 3 amici, ormai adulti, che dal giorno della tragedia si sono persi di vista. La città brucia e ognuno di loro ha un ruolo nel dramma. Ryosaku è il poliziotto che guida l'indagine, Iguo il pompiere che pattuglia le strade, Michitaro l'assicuratore che colleziona fiammiferi. Attanagliati da un'inquietudine sempre più profonda, quasi un'ossessione, è come se continuassero a rivivere quello che hanno visto da bambini quando ancora non potevano coglierne il senso. Ma adesso possono farlo. Divisi dai sospetti, ma uniti dal desiderio di mettere ordine tra i ricordi che hanno segnato la loro infanzia, i 3 protagonisti ricompongono i frammenti della memoria in un gioco a incastri, dove la soluzione sembra a portata di mano, ma si rivela ogni volta diversa e sempre più sorprendente. Di Togawa Masako, Un bacio di fuoco, in libreria da Marsilio.
0: Radio Domus Novas.
3: La mia radio.

Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Come? Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
17: Andiamo!
15: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

ma s'angennare m'aveva fatta grazia. L'altra mattina nulla fatta alzà, tenevo l'occhio freve, pareva che schiattava. Io quasi mi credevo di uscire solo con te. Non filevo voce, però trovai mamma.

0: femmine, siamo libri senza pagine, Sansone contro Dalila, vicini a una voragine.
1: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e di ieri. Lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con questa è. Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.

Una canzone ricca di immagini evocative. Con questa canzone Valerio Simonelli firma un nuovo capitolo del suo percorso musicale, una vera e propria poesia in musica. Il tutto affidato alla distribuzione di Tilt Corporate, Tilt Music Production. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: L'anticiclone africano continua a dominare totalmente lo scenario meteorologico sul nostro paese. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni praticamente su tutto il territorio nazionale, con qualche innocua velatura esclusivamente sui confini alpini, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento al nord, specie sulle Alpi di confine, con isolati rovesci. Clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è

0: Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo.
1: Bentrovati da Marco Caracciolo. Arriva anche in Italia Nemolizumab, il primo farmaco biologico che agisce direttamente sul prurito cromico. AIFA ne ha approvato la rimborsabilità per la dermatite atopica moderata grave e per la prurigo nodularis, due patologie che colpiscono complessivamente centinaia di migliaia di italiani. Massimiliano Bordignon.
2: È ora disponibile in Italia Nemolizumab, primo farmaco biologico per il trattamento della dermatite atopica moderata grave nei pazienti dai 12 anni in su e della prurigo nodularis severa negli over 18. Si tratta in entrambi i casi di patologie cutanee complesse segnate da prurito persistente, infiammazione e un impatto profondo sulla qualità della vita. La novità terapeutica oggi disponibile introduce un approccio mirato, un anticorpo monoclonale che blocca il recettore dell'interleuchina 31, interrompendo il circolo prurito grattamento e migliorando rapidamente lesioni, prurito e sonno. Giuseppe Micali, professore ordinario di dermatologia e direttore dell'unità operativa complessa dell'Università di Catania, spiega come questa novità terapeutica possa operare sulla dermatite atopica.
3: La dermatite atopica è una patologia cronica della pelle. Significa che è una patologia che può perdurare per molti anni con continue recrudescenze. È una patologia che si ritiene sia legata all'industrializzazione, cioè i paesi molto industrializzati sono quelli che presentano la più alta incidenza di dermatite atopiche. Consiste nella comparsa di queste chiazze eritematose, arrossate, in corrispondenza delle pieghe, che poi possono diffondersi e che comunque la sede di comparsa di queste macchie può variare a secondo anche dell'età del paziente. Adesso abbiamo identificato queste citochine e sono nati dei farmaci proprio indirizzati verso queste citochine. Quindi non più farmaci a tappeto come corticosteroidi, ciclosporina, che vanno un po' ad azzerare tutto. Queste sono medicina di precisione, cioè andiamo a colpire queste particolari citochine e quindi vanno a spegnere il processo infiammatorio.
2: Angelo Valerio Marzano, professore ordinario di dermatologia e direttore della struttura complessa del Policlinico di Milano, analizza a sua volta la prurigo nodularis e l'impatto del nuovo farmaco su questa patologia.
4: La prurigo nodulare è una malattia infiammatoria, oggi ci piace definirla neuroinfiammatoria, dovuta al ruolo di tutta una serie di sostanze, di molecole, di cui la principale è sicuramente l'interleuchina 31, che genera infiammazione e quindi porta alla formazione delle lesioni tipiche nodulari della prurigo nodulare, ma anche un effetto di stimolazione diretta delle terminazioni nervose generando prurito, ecco perché neuroinfiammazione. È una patologia che si manifesta clinicamente con dei noduli, cioè delle lesioni infiltrate in diverse parti del corpo, tendenzialmente con una distribuzione bilaterale simmetrica. E abbiamo in realtà oggi un nuovo farmaco che si chiama Nemolizumab, che va ad agire legandosi alla subunità alfa del recettore di questa sostanza dell'interleuchina 31 e bloccandone gli effetti, e diciamo i trial registrativi hanno documentato un'efficacia clinica notevole.
2: La dermatite atopica si stima, secondo alcune fonti, possa interessare fino all'8% della popolazione adulta. Della prurigo nodularis in Europa soffrono circa 30-35 persone ogni 100.000 abitanti, con una cifra che in Italia si attesta tra lo 0,1 e lo 0,2% della popolazione. Il punto di vista dei pazienti è affidato a Mario Coccioli, presidente dell'Associazione Nazionale Dermatite Atopica.
5: Il problema del paziente atopico è talvolta l'impossibilità di trovare una terapia adatta a sé, in ragione anche della multifattorialità della malattia e talvolta della tardiva presa in carico e di un percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale che non è garantito al paziente nella sua continuità. Farmaci come questo, di cui oggi parleremo e ne celebreremo l'uscita, permetteranno sicuramente al paziente di avere quindi non solo ulteriore alternativa terapeutica, ma avere la serenità di potersi curare al meglio e di poter sperare, laddove vi sia stato un fallimento di un precedente trattamento, in un esito migliore che possa migliorare la propria vita quotidiana, la propria vita anche lavorativa, perché è una malattia che impatta molto, una malattia che impedisce talvolta di vivere serenamente e lo stigma sociale è molto importante. Siamo qui anche per ribadire che l'associazione è e rimane al fianco dei pazienti e con molto piacere accoglie iniziative come questa.
2: Dermatite atopica e prurigo nodularis, due patologie con molto in comune che con nemolizumab possono essere affrontate con un solo farmaco, come sottolinea la dottoressa Silvia Cantini, Medical Director Italy di Galderma Italia.
6: Galderma è da sempre stata impegnata nella dermatologia e da oggi affrontiamo anche il mondo dei biologici con due nuove indicazioni del nostro farmaco diretto contro l'interleuchina 31 e parliamo nello specifico di dermatite atopica e prurigo nodularis, due patologie gravate da un sintomo in comune che è il prurito, un sintomo che ha un impatto importante sulla qualità di vita dei pazienti.
1: Per questa edizione è tutto. Da Marco Caracciolo, a risentirci.
7: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione.

0: Mamma, perché c'è scritto 50?
1: Perché le macchine non possono andare più veloci di 50.
0: E tu a quanto vai?
1: Amore, io stavo andando troppo veloce.
2: Lo capisci anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare. Resta sulla buona strada.

0: Das Omen.
1: Studio. Sound you anche tu quello che sento io?
2: Sì, Olio. E Radio Domus Novus.
1: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

0: 15 luglio 2026 è mercoledì, la chiesa ricorda San Bonaventura. La luna è ancora nuova e il proverbio del giorno «tutto il mondo è paese» segnala che, per quanto grande, il mondo è fatto della stessa umanità che popola le piccole comunità. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1099 avveniva l'attacco decisivo dei crociati a Gerusalemme che conquistavano la città santa ma al prezzo di un gravissimo massacro della popolazione. Nel 1500 era il giorno delle nozze rosse dei Baglioni, la congiura del Bargiglia in cui venivano uccisi i neosposi Astorre e Lavinia e gli altri signori di Perugia. Nel 1799 a Rosetta, in Egitto, veniva rinvenuta una stele con un testo in geroglifico, in demotico e in greco antico. Avrebbe permesso di decifrare le due grafie dell'antico Egitto. Nel 1877 il Regno d'Italia portava a 5 il numero di classi della scuola elementare e a 3 il numero di anni di istruzione obbligatoria. E nel 1965 la sonda Mariner 4 raggiungeva il pianeta Marte, trasmettendone 21 foto, ognuna delle quali richiese 8 ore di trasferimento. Nel 1989 a Venezia, concerto evento dei Pink Floyd in Piazza San Marco, vi assistevano oltre 200.000 spettatori. Nel 1997 moriva 50enne lo stilista Gianni Versace, raggiunto da alcuni colpi di pistola davanti alla propria abitazione a Miami. 20 anni fa, nel 2006, ispirandosi alla formula degli SMS con messaggi di massimo 140 caratteri, con il nome di Twitter veniva lanciato il social network X. Nel 2014 a San Diego il 19enne Matt Gunt Miller diventava il più giovane pilota ad avere completato il giro del mondo in solitario. E nel 2018, giocando in un lago in Svezia dove era in vacanza, una bambina di 8 anni ritrovava una spada di era pre-vichinga risalente ad almeno 1500 anni prima. Nascevano il 15 luglio, nel 1606 il pittore Rembrandt, nel 1850 Santa Francesca Saverio Cabrini. Nel 1864 l'imprenditore Rinaldo Piaggio. Nel 1925 l'attore Paolo Panelli. Nel 1933 il disegnatore Guido Crepax. E nel 1950 il compositore e percussionista Tony Esposito. Sono nati oggi anche il giornalista Francesco Pionati nel 1958, gli attori Brigitte Nielsen nel 1963, Andrea Perroni nel 1980 e Laura Chiatti, nata in questo giorno nel 1982. Ultima segnalazione per il 15 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

Vorrei poterti accarezzare tra la schiuma del sapone, scivolare sul tuo corpo come gocce della doccia, essere io quel buon odore che ogni giorno porti addosso come il tuo profumo adesso. Vorrei sentirmi sul tuo seno come fossi la camicia, nasconderti il rossetto per dirti metti un bacio, stare dentro i tuoi pensieri e capire se per te

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura tra gli svincoli di Vallermosa e di Siliqua, in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico su strada provinciale 89, strada provinciale 88 e strada statale 130. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa tra gli svincoli di Sassari e di Sassari Nord in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 293 di Giba è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo per Acquacadda e lo svincolo per Villa Peruccio, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
2: Ben ritrovati con l'appuntamento delle previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di mercoledì 15 luglio, un robusto campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni di tempo stabile, soleggiato e pienamente estivo su tutta l'isola. Il cielo si presenterà sereno o al più poco nuvoloso per l'intera giornata lungo i litorali occidentali, orientali e meridionali, così come sulle pianure interne, sulle zone settentrionali e sui principali rilievi. Non sono previste precipitazioni e il sole sarà protagonista praticamente ovunque, accompagnato da temperature particolarmente elevate. La Sardegna sarà interessata da una nuova fase di caldo molto intenso, con temperature in ulteriore aumento. Nelle pianure interne dell'isola, soprattutto nel Campidano e nella Valle del Tirso, il caldo potrà diventare estremo, con punte massime comprese tra 42 e 43 gradi. Valori molto elevati sono attesi anche nelle altre zone interne e nelle vallate maggiormente riparate dalla ventilazione. Lungo le coste e le brezze riusciranno a contenere parzialmente le temperature, ma l'elevato tasso di umidità renderà il caldo particolarmente afoso e opprimente. Il disagio potrà essere avvertito anche durante le ore serali e notturne, soprattutto nei centri urbani e nelle località costiere. I venti soffieranno generalmente deboli dai quadranti occidentali, con una graduale rotazione da nord-ovest nel corso della giornata. Per quanto riguarda i mari, il mare di Sardegna sarà poco mosso. Il canale di Sardegna e il Mar Tirreno si presenteranno inizialmente mossi, con moto ondoso in progressiva attenuazione fino a poco mosso. Attenzione per i prossimi giorni. Proseguirà la forte ondata di calore sulla Sardegna. I cieli resteranno prevalentemente sereni e le temperature continueranno a mantenersi su valori molto elevati, con condizioni di caldo estremo soprattutto nelle aree interne. Si raccomanda di evitare l'esposizione diretta al sole durante le ore centrali della giornata, bere frequentemente e prestare particolare attenzione ad anziani, bambini, persone fragili e animali domestici. Da ICNOS, la Sardegna in diretta è tutto. Buona giornata e arrivederci al prossimo aggiornamento con le previsioni del tempo della Sardegna.
3: Gusta la musica su Radio Domus Nova.

0: Due minuti.
1: Estate.
0: Un libro.
2: Ci sono immagini che restano addosso per anni, come una bruciatura invisibile. E ci sono ricordi che tornano quando meno te lo aspetti, cambiando forma ogni volta. Benvenuti nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi entriamo in un'atmosfera tesa, magnetica, dove il passato non smette di reclamare attenzione. Se anche tu scrivi libri capaci di accendere l'immaginazione e tenere il lettore sospeso fino all'ultima pagina, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e parleremo qui in radio del tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto dedichiamoci a quello di Towaga Masako, si chiama Un bacio di fuoco. Quando un noto pittore muore tra le fiamme, in casa con lui ci sono tre bambini di 5 anni. Stavano giocando con dei fiammiferi, ma raccontano di aver visto una creatura simile a un pipistrello che scendeva le scale sputando fuoco. 26 anni dopo, mentre le notti di Tokyo sono devastate da una serie di terribili incendi, è ancora il fuoco a intrecciare le vite dei tre amici, ormai adulti, che dal giorno della tragedia si sono persi di vista. La città brucia e ognuno di loro ha un ruolo nel dramma. Ryosaku è il poliziotto che guida l'indagine, Ikuo il pompiere che pattuglia le strade, Michitaro l'assicuratore che colleziona fiammiferi. Attanagliati da un'inquietudine sempre più profonda, quasi un'ossessione, è come se continuassero a rivivere quello che hanno visto da bambini quando ancora non potevano coglierne il senso. Ma adesso possono farlo. Divisi dai sospetti, ma uniti dal desiderio di mettere ordine tra i ricordi che hanno segnato la loro infanzia, i tre protagonisti ricompongono i frammenti della memoria in un gioco a incastri, dove la soluzione sembra portata di mano, ma si rivela ogni volta diversa e sempre più sorprendente. Di Togawa Masako, Un bacio di fuoco, in libreria da Marsilio.
3: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
4: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valles. Poche parole e tanta musica. Il Jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
5: Jazz e dintorni, tutta un'altra musica.
6: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Idea News Magazine.
2: E diamo il bentornato a Roberto Nuzzo.
3: Grazie per l'invito.
2: Allora, gli Stati Uniti stanno costruendo un sistema di allerta precoce per rilevare la geoingegneria. Ce ne parla?
3: Sì, prima di parlarne però devo dare due informazioni. La prima è questa, che con questa intervista si conclude l'inchiesta giornalistica sulla geoingegneria che è iniziata l'11 luglio del 2022. In 4 anni abbiamo elaborato e spiegato in 270 interventi tutto ciò che è emerso nell'inchiesta appunto che abbiamo portato avanti. E dato che l'inchiesta si conclude, di conseguenza finisce anche la mia partecipazione al TG, ma anche verso ogni forma di apparizione pubblica, ci tenevo a dirlo. Dato che qualcuno sta cercando di strumentalizzare, ci tengo a precisare che questa non è una resa rispetto a quanto è stato fatto fino ad oggi sulla lotta alla geoingegneria, né la fine del supporto al DDL Cieli Blu, per cui sarò sempre a disposizione dell'avvocato Frida Chialastri ogni qualvolta dovesse aver bisogno del mio supporto. Pertanto ringrazio lo staff dei giornalisti e dei tecnici del TG della loro collaborazione, ma soprattutto ringrazio la dirigenza di Telecolor per la fiducia accordata e la stima dimostrata che io di campo. Dunque, prima di rispondere, do l'aggiornamento riguardo la raccolta delle firme per quanto riguarda il DDL Cieli Blu e ha raggiunto l'88%, pari a 44.000 firme. Dunque, gli scienziati governativi del NOAA, National Oceanic and Atmospheric, stanno lavorando a un nuovo tipo di sistema di allarme globale, come ha detto lei, è un sistema in grado di rilevare se un altro paese o magari anche un solo miliardario di questi filantropi avventurosi tentasse di oscurare il sole. Infatti il New York Times ha pubblicato una notizia che descrive il coinvolgimento del NOAA appunto sulla modifica della radiazione solare che risulta essere finanziato dal programma Earth Radiation Budget. Questo programma che il Congresso ha finanziato fin dal 2020 si inserisce nella più ampia missione della NOAA di studiare l'atmosfera, che consiste nel rilascio di palloni aerostatici, 7 in tutto il globo, attraverso cui si dispongono appunto di informazioni tali da poter identificare con certezza eventuali aumenti anomali di aerosol. Con il progressivo riscaldamento del pianeta, come ci continuano a dire, l'idea di bloccare intenzionalmente le radiazioni solari sta guadagnando ogni giorno terreno, purtroppo. Infatti i governi, università, investitori e persino ambientalisti stanno investendo milioni di dollari nella ricerca e nella modellazione di sistemi di geoingegneria per oscurare il sole quanto più è possibile e il più presto possibile. Virgolettato, dicono, conosciamo meglio di chiunque altro al mondo gli aspetti più importanti dell'aerosol stratosferico, dicono quelli del NOAA. E quindi lo scopo principale è quello di raccogliere dati sufficienti sui livelli di aerosol in diversi punti del pianeta per creare una linea base di concentrazioni normali, perché voglio normalizzare appunto la presenza dell'aerosol. E ciò consentirebbe a NOAA di determinare quando i livelli di aerosol in un determinato luogo sono insolitamente elevati, ma anche di stimare le conseguenze di una iniezione di aerosol, come ad esempio le variazioni della temperatura in superficie e dei livelli di precipitazioni oppure l'umidità al suolo. Concludendo, il NOAA, un virgolettato, dice: gli effetti conseguenti alle irrorazioni potranno durare un paio d'anni, ogni irrorazione dura un paio d'anni in sospensione, per cui comprendere cosa potrebbe accadere da qui a 2 anni è fondamentale per poter fare affidamento sulle nostre capacità di modellazione del clima. E questo è quanto.
2: Bene, allora Roberto, noi la ringraziamo per questi 4 anni di collaborazione, per il suo prezioso contributo e ci auguriamo davvero di vederla presto.
3: Grazie, il futuro lo conosce nessuno, chissà. Intanto grazie e buon proseguimento a tutti voi.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi!
4: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Come? Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: Dal regista Christopher Nolan.
13: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
12: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
14: Andiamo!
12: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
15: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
17: Da Steven Spielberg.
16: Non riesco a capire, sono persone.
17: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
16: Cosa vuoi fare?
18: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
17: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: ora in onda Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
1: Dai che si va, ragazzi. Ciao a tutti da Marco Mari
2: e Angela.
1: Iniziamo anche quest'oggi il nostro appuntamento con Italia in sette note, il nostro percorso in 50 anni, anzi in 60 anni di musica italiana, cioè dagli anni 60 fino quasi ai giorni nostri, per ripercorrere i grandi successi che hanno contrassegnato questo periodo. Iniziamo quindi a te, Angela.
2: E iniziamo davvero, Marco. Iniziamo dando la via a Italia in sette note con un omaggio ad uno dei più importanti autori della musica leggera italiana, capostipite della scuola genovese. Stiamo parlando di Gino Paoli, che ascoltiamo con Senza fine.

0: senza fine. È una delle pietre miliari che insieme a Il cielo in una stanza ha portato la musica italiana in giro per il mondo. E dagli anni 60 ci spostiamo di un decennio, dando a Marco il microfono.
1: E a questo punto la nostra attenzione si rivolge ad un gruppo. Loro si chiamavano La Bottega nell'Arte intorno al 1975, 76, 77, 78. Ci hanno regalato delle belle canzoni, soprattutto nel periodo estivo. Quest'oggi li vogliamo riproporre con questo brano veramente dolcissimo. Com'è dolce lei?

0: Bottega dell'Arte, insieme ad altri gruppi come il Giardino dei Semplici, gli Alunni del Sole, il Santo California, praticamente hanno costituito tutto un florilegio di artisti, di gruppi che hanno fatto innamorare tantissime ragazze, teenagers del tempo. E vabbè, sono bei ricordi degli anni 70, negli anni 80 poi le cose sono decisamente cambiate. L'anni 80 che adesso arrivano con Angela.
1: Esatto, e dal motivo, dal gusto retro, che ci riporta indietro addirittura agli anni 30. A proporcelo è il gruppo italiano, a voi Anni Ruggenti.

0: Gruppo Italiano è una formazione che si è esibita tra il 1984 e il 1987, proponendosi soprattutto nel periodo estivo. Vi ricorda niente, Tropicana? In attesa che ricordiate questo pezzo, vi ricordo che state ascoltando Italian 7 Note, musica della storia italiana che va dagli anni 60 ai giorni nostri. Ma prima dobbiamo passare dagli anni 90 e quindi dobbiamo dare la parola a Marco.
1: Anni 90 che arrivano insieme a questo personaggio. Stiamo parlando di una delle tante voci emiliane del panorama musicale italiano. Lei si chiama Fiordaliso. Il pezzo ha un nome che coincide con un titolo che coincide con un animale, cioè Libellula.

0: Fiordaliso, un artista decisamente frizzante, brillante, insomma, del resto è piacentina, quindi bella grintosa. Quest'oggi non riesco a mettere in fila una frase senza incartarmi. Vabbè, allora sapete cosa facciamo? Io cedo il microfono ad Angela, che magari sa fare meglio di me.
1: Beh, ci provo, dai. E da Piacenza ci trasferiamo a Bologna per incontrare un altro grande della musica italiana, Gianni Morandi, che ci fa ascoltare Come fa bene l'amore.
2: Come fa bene.

0: Allora, su Gianni Morandi è già stato detto tutto. Ha iniziato giovanissimo negli anni 60, ha superato un periodo di difficoltà artistica negli anni 80 ed è ancora in attività. Detto questo, passiamo all'ultimo decennio di oggi, prima dei saluti, sempre in compagnia di Marco, che ci presenterà l'ultimo singolo di oggi.
1: Ed è tuttora amatissimo, ovviamente, dalle ragazze che erano ragazze quando lo era lui, quindi insomma intorno agli 80 anni, ma ha il suo pubblico anche tra i più giovani. Qui invece entriamo negli anni 2000 con un'altra formazione, loro sono i Modà, con Come un pittore.

0: Un'altra bellissima canzone d'amore, questa dei Modà. Loro ne hanno realizzate parecchie di canzoni d'amore che hanno fatto innamorare le ragazze, insomma, degli ultimi 15-20 anni, 25. Come un pittore, e come un pittore che ora se ne va, fa arrivare anche l'ultimo pezzo di quest'oggi.
1: Esatto, infatti adesso Angela e Marco vi salutano e vi aspettano alla prossima.
0: Ciao, ciao a tutti.
2: Game over.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Disco novità con una canzone ricca di immagini evocative. Con questa canzone Valerio Simonelli firma un nuovo capitolo del suo percorso musicale, una vera e propria poesia in musica. Il tutto affidato alla distribuzione di Tilt Corporate, Tilt Music Production. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: L'anticiclone africano continua a dominare totalmente lo scenario meteorologico sul nostro paese. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni praticamente su tutto il territorio nazionale, con qualche innocua velatura esclusivamente sui confini alpini, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento al nord, specie sulle Alpi di confine, con isolati rovesci. Clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura tra gli svincoli di Vallermosa e di Siliqua, in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico su strada provinciale 89, strada provinciale 88 e strada statale 130. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa tra gli svincoli di Sassari e di Sassari Nord in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 293 di Giba è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo per Acquacadda e lo svincolo per Villa Peruccio, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
2: Ben ritrovati con l'appuntamento delle previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di mercoledì 15 luglio, un robusto campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni di tempo stabile, soleggiato e pienamente estivo su tutta l'isola. Il cielo si presenterà sereno o al più poco nuvoloso per l'intera giornata lungo i litorali occidentali, orientali e meridionali, così come sulle pianure interne, sulle zone settentrionali e sui principali rilievi. Non sono previste precipitazioni e il sole sarà protagonista praticamente ovunque, accompagnato da temperature particolarmente elevate. La Sardegna sarà interessata da una nuova fase di caldo molto intenso, con temperature in ulteriore aumento. Nelle pianure interne dell'isola, soprattutto nel Campidano e nella Valle del Tirso, il caldo potrà diventare estremo, con punte massime comprese tra 42 e 43 gradi. Valori molto elevati sono attesi anche nelle altre zone interne e nelle vallate maggiormente riparate dalla ventilazione. Lungo le coste le brezze riusciranno a contenere parzialmente le temperature, ma l'elevato tasso di umidità renderà il caldo particolarmente afoso e opprimente. Il disagio potrà essere avvertito anche durante le ore serali e notturne, soprattutto nei centri urbani e nelle località costiere. I venti soffieranno generalmente deboli dai quadranti occidentali, con una graduale rotazione da nord-ovest nel corso della giornata. Per quanto riguarda i mari, il mare di Sardegna sarà poco mosso. Il canale di Sardegna e il Mar Tirreno si presenteranno inizialmente mossi, con moto ondoso in progressiva

formazione fino a poco mosso. Attenzione per i prossimi giorni. I. Proseguirà la forte ondata di calore sulla Sardegna. I cieli resteranno prevalentemente sereni e le temperature continueranno a mantenersi su valori molto elevati, con condizioni di caldo estremo soprattutto nelle aree interne. Si raccomanda di evitare l'esposizione diretta al sole durante le ore centrali della giornata, bere frequentemente e prestare particolare attenzione ad anziani, bambini, persone fragili e animali domestici. Da Ichnos, la Sardegna in diretta è tutto. Buona giornata e arrivederci al prossimo aggiornamento con le previsioni del tempo della Sardegna.

0: parliamo dei tempi morti e vediamo come gestirli insieme con l'aiuto della nostra AI.
1: Vediamo!
2: Sono pillole di AI.
1: Insomma, si parla di tempi morti.

0: spazi vuoti, trasformandoli in momenti utili, divertenti o perlomeno meno noiosi.
1: Tipo le app che capiscono quanto tempo avrai libero e ti propongono cosa fare: micro esercizi, meditazione, letture da 3 minuti o mini corsi.
0: Headspace lo fa benissimo, se solo 5 minuti ti dà una meditazione lampo.
1: Oppure Blinkist, che ti riassume un libro in un caffè.
0: Sì, che poi ti sembra di aver letto Guerra e Pace, ma in realtà hai letto 12 righe.
1: E l'AI capisce il contesto. Se sei in un ambiente rumoroso, ti suggerisce contenuti silenziosi. Se sei in un posto tranquillo, ti propone audio o podcast.
0: Ormai la tecnologia sa tutto, Se sei fermo, se stai camminando, se hai le mani libere, se ce le hai occupate.
1: E forse sa anche che stai procrastinando.
0: Sì, vabbè, quello lo sanno tutti, non serve mica l'AI.
1: Alcuni sistemi predittivi, come quelli integrati negli smartphone, analizzano i tuoi orari e anticipano i momenti morti della giornata.
0: Tipo quando sa che ogni martedì alle 17 hai una riunione che poteva essere una mail.
1: Allora l'AI prepara giochi, articoli brevi o app utili da aprire al volo.
0: Comunque lo sai che anche le città stanno iniziando ad utilizzare l'intelligenza artificiale per rendere più sopportabile l'attesa, con pannelli che mostrano in tempo reale dei mezzi, suggerimenti alternativi, notifiche sui ritardi.
1: Io vorrei che lei mi dica: il prossimo bus arriva fra 12 minuti. Fai un respiro, Chiara. Hai tempo per un cappuccino.
0: Sì, io vorrei quello che dice: il bus non passerà mai, torna a casa a dormire.
1: L'AI aiuta anche a riempire le micro pause lavorative, sistemi che ti suggeriscono pause attive, stretching o modi per ricaricare la concentrazione.
0: Tipo, alza la testa dallo schermo prima che ti diventi quadrata.
1: O forse non ti servono altri 7 caffè.
0: E poi comunque c'è il lato creativo. App che trasformano tempi morti in produttività, come quelle per sketch veloci, note vocali intelligenti, prompt che generano idee e micro attività per hobby.
1: Anche se io voto per l'ozio intelligente, lasciar vagare la mente, magari con una musica rilassante suggerita da un algoritmo che capisce il tuo stato emotivo.
0: Ecco, e da qui si scopre che i tempi morti non sono davvero spazi morti, ma sono spazi sospesi che possiamo un po' vivere al meglio se usati bene. L'AI non deve solo riempirli per forza, ma deve renderli anche più

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio, e poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Che stai facendo?
2: Niente.
1: Come niente? Ti stai facendo una canna.
2: E beh?
1: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
2: Sì, e te che ne sai?
1: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
3: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
1: Butta via la droga, non la vita.
3: A cura del Dipartimento per le politiche antidroga, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Luca, scendi! Giulio, vieni anche tu! Chiara, Federica, andiamo!
5: Che fai?
4: Chiamo tutti a raccolta. Sono Martin Casogiovanni e anch'io sono andato a donare il mio sangue. Con un gesto sicuro e indolore puoi dare un contributo fondamentale. E tu che aspetti? Che vengo a chiamarti io? Dona vita, dona sangue. Informati su donailsangue.salute.gov.it.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Radio Domus Novas.
8: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
9: Ci sono sostanze che pensi di conoscere, ma non è come sembra. Sono tante, con effetti diversi, a volte imprevedibili, sempre pericolosi. Magari pensi di poterle controllare, ma da certe strade non si torna indietro. Ci sono scelte che possono cambiarti la vita. Fermati, pensaci un minuto.
10: Trovate tutta la campagna su www.raiplay.it e www.politicheantidroga.gov.it.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi!
17: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

0: l'universo del cinghiale.
1: L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

0: sono ancora fuori di me. Chissà perché non parliamo mai.
1: Un salutone a tutti, anche se il grande caldo mi fa ragionare poco, però quel poco che riesco a ragionare mi serve per farvi sapere che Chilli Mi Softly non smetterà nemmeno ad agosto ad andare in onda. Sarà una versione particolare, sarà il meglio di quello che abbiamo ascoltato da gennaio ad oggi in Chilli Mi Softly Smooth Night. Quindi vi aspetto ad agosto, sempre su questa radio, sempre allo stesso orario, con The Best of Chilli Mi Softly.
2: Un programma di Patrizio Sigona.
3: Hai scelto chi volevi diventare.
4: A, B, C.
3: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Siamo in mare da sempre per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

0: Alfredo, sì, dico a te, hai un bel ristorante, ma vedo famiglie in difficoltà. Perché non aggiungi un posto a tavola? Ma no, intendevo offerte speciali per le famiglie. Ecco, bravo, così raddoppia l'allegria. Cerca i locali con l'insegna aggiungi un posto a tavola che c'è un bambino in più. Trovi più sconti e accoglienza per la tua famiglia. Informazioni su mimit.gov.it.
1: Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ed eccoci, eccoci qui, ciao, ciao a tutti da Raffaele Astore e benvenuti come sempre in questa nostra piazza, questa nostra agora musicale per un'estate che sembra davvero non finire, almeno per quanto ci riguarda dal punto di vista musicale, perché noi continuiamo imperterriti ancora a stare qui con voi. Non sappiamo se ce la faremo davvero tutta quanta l'estate oppure se magari anche noi prenderemo qualche piccola pausa. Tuttavia, comunque è bello ritrovarsi settimanalmente con quelle che sono le tante novità che Aria Rock tratta quotidianamente, che potete tranquillamente trovare sul nostro sito ariarock.it, ma che vi facciamo ascoltare anche volta per volta ogni settimana. E quindi rinnovo di nuovo un caro caloroso, anche perché il calore ci accompagna in questi giorni che si preannunciano tra l'altro ancora una volta terribili. E quindi un ciao a tutti da Raffaele Astore e partiamo subito con quella che poi è una band tutta nostrana, una band nata nel 2009 e che nel 2026 ha pubblicato finalmente l'album Boys Alive, tra l'altro disponibile in doppia versione vinile sulle piattaforme online. Quarto disco di questa produzione, che sono i Thunder Bomber, che ritornano appunto tra punk, garage, blues ed hardcore. E quindi con una partenza non indifferente stavolta. Questa è Starship, loro sono i Thunder Bomber. Starship 24. È davvero, partiamo a tutto rock.

che ci proietta subito con il giovane Osas Muede Haigbe, un nome d'arte appunto Wailots, un giovane tutto italiano, chitarrista, cantante, compositore bresciano con origini africane, che si propone con il nuovo We All Suffer, un misto tra blues e contaminazione pop, con origini appunto al sapore di post, che potrebbe tra l'altro diventare anche il marchio di questo artista, che, scusate se lo diciamo, ci sa fare anche con certi passaggi che ricordano in modo particolare un grande. Stiamo parlando di Jeff Buckley. Wailots, l'album è We All Suffer, e noi ci ascoltiamo questo Wolof.

Dobbiamo dire che è un musicista davvero di grande spessore, Waylos, vale a dire Osa Smuede Aigib, chitarrista, cantante e compositore bresciano, dal quale ci siamo ascoltati questo interessantissimo Wolof. E io vi consiglio sinceramente di andare ad ascoltare un pochino tutto quanto il suo album We All Suffer, un disco davvero molto molto interessante, che già ci proietta a quello che è il prossimo pezzo. Anche qui stiamo parlando di un'italiana, in realtà un italo-inglese, Maria Francesca Marchione, che ha esordito su Rap Music il 13 giugno dello scorso anno con l'album All In. Diciamolo subito, queste 9 tracce inedite, alle quali si aggiunge una splendida cover di un grande classico degli U2, sono una bella boccata d'aria fresca nel panorama della buona musica. Un lavoro questo che mostra molta influenza da quelle rock a quelle sudamericane, ma con farina del suo sacco, e questo è ciò che per noi conta di più, nonostante le cover. Mary Lou Jacket dall'album All In, ci stiamo ascoltando questa Can't Control Myself.

Mary Lou Jacket con questo Can't Control Myself che ci siamo appena ascoltati, un disco che vale davvero molto molto la pena andare ad ascoltare, anche perché si tratta di un indie davvero molto interessante. E continuiamo questa volta con un artista tutto pugliese, dove appunto questo chitarrista, questo artista, chiamatelo pure come volete, non risparmia quelle che sono le emozioni di diversa natura. A 3 anni di distanza dal primo album, Vince Prastano e i Noisebreakers tornano con questo Nocturnal, che in realtà poi è uscito nel mese di febbraio dello scorso anno.

Prince Prastano e Noise Breakers con questo You're Always There. E noi ci proiettiamo adesso verso quello che è un grande supergruppo, una grande band che fa rivivere i King Crimson. E questo momento gira in Italia e sta facendo grandi proseliti di pubblico ovunque vada. Sicuramente sarà la nostalgia dei King Crimson la composizione di questa grande band che comprende Adrian Belew, Tony Levin, Steve Vai e Carey, che reinventano il repertorio crimsoniano con davvero tanto rigore, energia e quella che è poi una sorprendente umanità sonora. E noi ci ascoltiamo adesso proprio da questi concerti che vanno in giro per il mondo, Frame by Frame, nella versione live. Loro sono i Beat.

0: siete all'ascolto di Area Rock,
1: un programma ideato e condotto da Raffaele Astore.
2: Eh beh, c'è da dire che quando ti capitano queste formazioni che ripropongono quelli che poi sono alla fine i grandi, King Crimson, ancora, come dire, ti viene la pelle d'oca, ma soprattutto a noi che i King Crimson li abbiamo amati, come abbiamo amato i Velvet Underground sin dagli inizi, sin da quando abbiamo conosciuto queste grandi band attraverso i nostri ascolti, quando eravamo davvero giovanissimi e ci muovevamo all'interno di quello che era all'epoca considerato davvero il grande rock. Per carità, tutt'oggi resta ancora il grande rock di sempre, anche se poi alla fin fine il rock, come tutte le cose, con il passare degli anni si evolvono, ma certi artisti, certi pezzi come quello che abbiamo appena ascoltato restano assolutamente grandi. E noi andiamo avanti, perché stiamo parlando di un'altra band, parleremo di un'altra band che comunque è davvero tanto tanto prolifica, nonostante abbiano avuto un anno di silenzio. Stiamo parlando dei Kinky Gizzard e dei Lizard Wizard, che sembrava effettivamente troppo per loro un anno di silenzio. Infatti la band australiana ha annunciato la pubblicazione del nuovo album Alien Metal, in uscita, dovrebbe uscire fra pochissimo. Stiamo parlando del 28esimo album, composto da 8 tracce, e poi a seguire una sorta di raccolta di rare show portati in tour dalla band australiana nell'ultimo anno. Insomma, si orientano più o meno verso un sound di natura elettronica densa, a differenza di quelli che sono stati altri lavori che li hanno preceduti. È un nuovo lavoro questo, invece, ispirato dall'uso in scena del loro sintetizzatore modulare personalizzato, soprannominato Nathan. E dai King Gizzard e The Lizard Wizard, questo è Level 5 dal nuovo album Alien Metal.

grande band australiana, quella dei King Gizzard, dei Lizard Wizard, che si muovono tra quella che è una sonorità prog ma anche tanta psichedelia, e in questo caso anche tanta elettronica, insomma una band che piace tanto sperimentare.

I Poliedrici, King Gizzard, The Lizard Wizard, con questo level 5 tratto da quello che è il loro ultimo lavoro Alien Metal, nuovissimo album, 28esimo della loro era musicale, diciamo così. E adesso noi invece continuiamo con un ritorno che profuma di Sixit, Britpop, artigianato pop rock, insomma un lavoro classico, elegante, senza fronzoli. Stiamo parlando di Graham Coxon, scusate, che comunque quando si muove fuori dai grandi Blur raramente delude fan e addetti ai lavori. Il nuovo album solista conferma infatti quella che poi è una regola non scritta. Il disco suona fresco, poco sperimentale, ma perfettamente in linea con ciò che Coxon ha sempre portato avanti. Un mix di power pop, garage e beat anni 60, influenze che comunque da sempre lo distinguono dagli altri membri del Blur, da Castle Park. Questo è Billy Sayce, lui è Graham Coxon.

Graham Coxon, questo è Billy Sayles, tratto da Castle Park, quello di appunto la produzione fuori da quelli che sono i canoni dei Blur. E noi conosciamo, andiamo avanti, scusate, con quella che è conosciuta come la band dell'attore Keanu Reeves, il power trio Dogstar, che pubblica il nuovo album All In Now, della durata di 37 minuti, distribuiti in 12 tracce alt rock, compatte e prive di fronzoli o moderne sovrapproduzioni che ruotano attorno all'idea di farsi carico del proprio destino. Dall'album All In Now, questo è Shores of Rain. E dalla produzione di questa nuova fatica c'è ora Nick Lowney, uno che ha lavorato tra i tanti per David Byrne, Silver Chair, Nick Cave, Killing Joke e più chi più ne ha più ne metta. Nuovo lavoro dei Dogstar, che senza pretese da parte di una band che ama suonare per il piacere di farlo. Questo è Shards of Rain dall'album All In Now.

Eh sì, una band che suona per il piacere soprattutto di farlo e che ha la fortuna di non dover cercare denaro per poterselo permettere, perché comunque grazie anche alla presenza dell'attore Keanu Reeves, insomma, ne hanno davvero tanto da buttare, insomma, dai. Questa era Shards of Rain, che ci dà la possibilità adesso di proseguire con quello che è il prossimo pezzo, tratto dall'album Last Days of Loma, e stiamo parlando di Warm Stew, una band formata da musicisti della scena Los Angeles di grande esperienza. Questo Last Days of Loma può essere considerato il debut album, un nuovo inizio che profuma di maturità e davvero anche tanta consapevolezza. Dall'amore alla meraviglia, da Londra a Loma, da Paul McCartney a Elvis, insomma, chi più ne ha più ne metta. Da Last Days of Loma, loro sono i Warm Stew con questo I Don't Know At His Finest.

Wormsty, questo è Irony at its finest, che ci siamo appena ascoltati da questo loro nuovo lavoro, vale a dire Last Days of Loma. Mentre adesso è la volta di quello che è il ritorno con il suo decimo lavoro di un certo Cartwile, che ritorna in studio con questo Philadelphia's Been Good to Me, con cui aggiunge un nuovo capitolo a quella che è una carriera ventennale che lo ha reso una delle voci più riconoscibili dell'indie rock americano, Kurt Vile, e questo è Zoom 19-7. Chiaramente i riferimenti stilistici più evidenti restano quelli che richiamano Lou Reed, Jim Hetchings, Neil Young, Silver Juicy, Purple Mountains di David Berman, oltre Rolling Stones e Pavement, un insieme artigianale di influenze che alimentano un comfort zone sonora dal fascino retro. Zoom 19-7, lui è Kurt Vile.

Beh, questo era Kurt Weill dall'album Philadelphia's Been Good to Me. Noi ci siamo ascoltati questo Zoom 197, un album davvero molto interessante. Comunque, se c'è una cosa che la storia del rock italiano, per tornare a noi, ci ha insegnato, è che la New Wave degli anni 80 non è stato un semplice genere musicale, ma una specie di virus benefico. Insomma, una volta che si entra, anzi che ti entra nel sangue, non te lo scrolli di dosso. Chiedetelo ai Frigidaire Tango, sopravvissuti eccellenti di quella che è la gloriosa e sotterranea stagione artistica che fecondò l'asse Bassano del Grappa Firenze-Bologna. Con Modern Vintage Wave, la band veneta non firma un semplice album della Reunion, ma un disco che è comunque anche un disco, un saggio di resistenza culturale. E il titolo è già una dichiarazione di intenti. Dall'album Modern Vintage Wave, questa è Life is a Little Trip, e loro sono i Frigidaire Tango.

0: Area Rock è web,
1: è radio, è podcast.
0: Area Rock, se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
2: E noi stiamo cercando di portarvi il rock anche oggi, anche questa settimana, anche questo momento in cui abbiamo finito appena di ascoltare Life with a Little Trip dei Frigidaire Tango, una band tutta italiana che comunque ci è parsa davvero molto interessante, per cui ve l'abbiamo proposta. E noi continuiamo il nostro viaggio, che ormai si dirige verso la fine con i Red Sun, che arrivano al loro quarto album in studio dopo il recente From Sunset to Dawn del 2024, disco con cui la band piacentina aveva raggiunto una piena maturità artistica 7 anni dopo The Wind, The Waves, The Clouds, che era del appunto 2017. Abituati a un sound che oscilla tra rock strumentale, psichedelia e stoner, con il nuovo lavoro, vale a dire The Chills from the Past, i Red Sun introducono per la prima volta una voce, quella di Elisa Brusati, già cantante dei Noema. Un innesto comunque delicato ma ben riuscito, che porta la forma canzone dentro quello che poi è un universo sonoro già maturo, senza tradirne quella che poi è l'identità della band stessa. Dai Red Sun, da questo The Tales from the Past, ci ascoltiamo l'omonimo pezzo che dà poi il titolo all'album, quasi in chiusura di questa puntata di Area Rock, sempre qui in compagnia di Raffaele Astore. Perché ricordate, se il rock non arriva, ve lo portiamo noi. Red Sun, The Tales from the Past.

0: Questa era Red Sign, della quale ci siamo ascoltati questo Details from the Past, che poi dà il titolo all'album. Bene, ormai siamo arrivati alla fine, e questo è ancora una volta un caro saluto che vi arriva da Raffaele Assore per ricordarvi che Area Rock è sempre presente, ovunque andiate, ovunque siate, ovunque trovate. Seguiteci su ariarock.it e tutto sarà più semplice. Ciao, ciao a tutti da Raffaele Assore, ciao.
1: Avete ascoltato Area Rock, un programma a cura di Raffaele Astore.

0: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

evaporato in una nuvola rossa, in una delle molte feritoie della notte, con un bisogno d'attenzione e d'amore troppo se mi vuoi bene piangi per essere corrisposto. Valeva la pena divertirvi le serate estive con un semplicissimo mi ricordo, per osservarvi affittare un chilo d'erba ai contadini in pensione e alle loro donne, e regalare a piene mani gli oceani ed altre onde ai marinai in servizio, fino a scoprire a tuno i vostri nascondigli, senza rimpiangere la mia credulità.

lo sa che io ho perduto tuoi figli. Signora, lei è una donna piuttosto distratta. È ancora ucciso dalla vostra cortesia, nell'ora in cui un mio sogno, ballerina di seconda fila, agitava per chissà quale avvenire il suo presente di segni enormi e il suo cesareo fresco. Pensavo, è bello che dove finiscono le mie dita debba in qualche modo cominciare una chitarra. E poi, seduto in mezzo

baroni della sconosciuta, fino a vederle spalancarsi la bocca. Potevo chiedere ad uno qualunque dei miei figli di parlare ancora male e ad alta voce di me. Potevo barattare la mia chitarra e il suo elmo con una scatola di legno che dicesse perderemo. Potevo chiedervi come si chiama il vostro cane. Il mio è un po' di tempo che si chiama Libero. Potevo assumere un cannibale al giorno per farmi insegnare la mia distanza dalle stelle. Potevo attraversare litri e litri di corallo per raggiungere un posto che si chiamasse Arrivederci.

0: Grazie. Grazie, grazie, grazie a tutti.
1: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
2: Gli altri sono te. Rispettati.

0: Il fuoco deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

parli di donne, da buon costume, di questo han voglia.

amato dentro gli occhi suoi, magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!

0: Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 47055 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.
1: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto, per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Io di te ancora non lo so. Tu di me la voglia di cadere. Io di te il mare in un cortile. Io di te non riuscirei mai a liberarmi. Tu di me non riesci a farne a meno.

Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.

0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A, B, C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.